0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 2020.
1: Buongiorno, bentrovati, le 6 in punto.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì, non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi, come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Ah, io tanto le magliette a maniche corte ancora non le ho messe via, per cui lo so, insomma, ragazzi miei, la temperatura è destinata a salire di nuovo, temperature che nei momenti caldi della giornata toccheranno di nuovo 31 gradi, che è una meraviglia, voglio dire, signora mia. Lunedì 28 settembre, per ribadire il concetto che oramai l'estate l'abbiamo abbandonata, ma sul fronte temperature assolutamente no, giusto per lamentarci subito di qualcosa. Buongiorno da adesso fino alle 8 insieme a Roberto Bagazzoli, il risveglio del lunedì che equivale un po' a un incubo, no? Se proprio vogliamo starci. Poi stamattina stavo facendo una digressione, venire a far benzina sicuramente o gasolio o ancor meglio GPL in Repubblica qui a San Marino conviene, per i caffè alle macchinette un po' meno, che aumentano davvero più del gasolio in Italia, ma succede. Del resto, che volete fare? Ecco, mugugno assolutamente, quindi ho fatto già tutto in una volta, ma del resto è lunedì. Giulie Bresch.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: prima di dire qualcosa perché dovevo trovare le parole giuste senza passare agli insulti anche piuttosto gravi che sono poco consoni ad una stazione radio di Stato, ma c'è da dire che è stato deturpato il murale dedicato a Franco Baresi situato proprio di fronte alla sede di Casa Milan a Milano, e a meno di 2 mesi praticamente dalla scomparsa dello storico capitano rossonero venuto a mancare lo scorso 31 luglio a 66 anni, la pittura murale che ne omaggiava la memoria è stata vergognosamente sfregiata da qualche individuo che ha voluto lasciare un segno tangibile della sua presenza inutile su questo pianeta, perché se uno fa una cosa del genere e non ha altro da fare, ecco, sì, consuma l'aria per tante altre persone che meriterebbero invece, ecco, di poter respirare in santa pace. Mi fermo qui perché se no perdo la testa. A me queste cose mi mandano veramente proprio fuori dai gangheri, scusate. È lunedì, del resto che volete fare? Sono le 6:09, questa è Radio San Marino, vi stiamo accompagnando nel momento più delicato della giornata, ovvero l'approccio col nuovo giorno e soprattutto con l'inizio della settimana che, oh, mugugna, arriva sempre puntuale. Ma di Kayan, detto tra noi su San Marino.
1: Strano

Plus Graffiti e Ciran, protagonista su Radio San Marino alle 6:17 minuti. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 8. Allora, praticamente cominciamo ad usare una notizia che può esserci utile, magari all'incirca fra un mesetto, poco meno. Però c'è da dire che quando c'è un buco, nel senso che quando i quotidiani non sanno che cosa scrivere, puntualmente questo è il periodo in cui possiamo dirvi che nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l'ora solare alle 3, gli orologi dovranno essere riportati indietro di un'ora fino alle 2. Ecco, vabbè, c'è ancora qualche orologio che si sposta, vabbè, a parte gli appassionati di orologi, insomma, no? Ecco, tendenzialmente storici, antichi, no? Ecco, chi c'ha ancora l'orologio a cipolla nel taschino, chi c'ha, vabbè, quello della cucina assolutamente, se non c'avete quello a cristalli liquidi, io ce l'ho a lancette e mi dovrò ricordare di quello, ecco, perché il resto fa tutto da sé, voglio dire, con l'arrivo della tecnologia. Oh, stamattina non mi sta ben niente. Comunque, ecco, sappiate che torna l'ora solare. Fra mese però. Un amore.

Wonderful! Buongiorno a tutti quelli che cominciano la giornata, escono e wonderful! Allora, l'autunno sembra ancora lontano dal conquistare la scena dopo qualche giorno, diciamo, più fresco e alcune piogge arrivate soprattutto al centro-sud. L'Italia ora si prepara a vivere una nuova fase di caldo anomalo. L'anticiclone subtropicale sta per tornare infatti a dominare la situazione, riportando temperature ben oltre la media del periodo, con punte che potrebbero raggiungere i 30 gradi, in Sardegna anche 32. Il cambio di stagione continua a essere rimandato. La classica fase di maltempo che spesso accompagna l'equinozio d'autunno, con l'arrivo delle prime vere perturbazioni atlantiche, non si è ancora verificato, cioè, capito, è in ritardo. L'autunno, ho saputo che non ha sentito la sveglia, per cui dovremmo avere un po' di pazienza, ma che vi devo dire, il tempo è quello che è. Alziamoci la mattina e godiamoci la giornata un po' come viene, portando con voi però assolutamente anche Radio San Marino. C'è Annalisa.

Annalisa Marco Mengoni, Piazza San Marco, le 6 e 29 minuti, lunedì 28 settembre, perché ovviamente col pallottoliere teniamo ben precisi i conti dei giorni della settimana, pronti anche a farvi sentire quelle che sono le future numero uno di domani, quelle canzoni che sono destinate a scalare le classifiche, compresa quella che trovate nel weekend qui su Radio San Marino, che è la nostra classifica ufficiale, la Top 50. Adela con 8 in LA, la ascoltiamo.

Due minuti, un'occhiata alle curiosità di questa giornata. Dicevamo 28 settembre, si festeggia San Venceslao, ne conosco uno, confesso. Per quanto riguarda invece le tendenze, diciamo che esplode letteralmente la moda del karate nel 1992. Amazon lancia il tablet low cost nel 2011, nel 1928 invece Fleming scopre la penicillina. Per quanto riguarda i compleanni di questa giornata, ricordiamo due grandi attori, Brigitte Bardot e Marcello Mastroianni, mentre facciamo gli auguri al grande ballerino e attore teatrale Raffaele Paganini. Auguri anche a Martina Grimaldi per gli sportivi, campionessa mondiale nei 10 km di nuoto. José Calderón, ex cestista, 1,91 m di forza e anche direi di talento. Adesso invece la nostra compilation, fra poco Ernia con dedica, Matt Simmons con We Can Do Better, comincia Pino Daniele con Che Dio ti benedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoli.

Can Do Better era il 2018 ed è così che si è chiusa amabilmente la nostra prima compilation di giornata. Buongiorno, bentrovati. Una casa intera che viaggia ripiegata, arriva su un camion e si allarga una volta raggiunta la destinazione. Amazon ha praticamente messo in mostra un modello di casa prefabbricata, pieghevole ed espandibile. Costa oltre 13.000 euro praticamente, una struttura modulare, interni configurabili e predisposizioni addirittura per il fotovoltaico, una specie di mobile svedese, insomma, solo che alla fine uno ci dorme dentro praticamente. Il sistema permette di ridurre parecchio

trasporto, te credo. Potevano farla anche gonfiabile, non so se guardate i reel ogni tanto sui social, ci sono quelle tende che si gonfiano praticamente senza che, no, ti metti lì a dire brutte parole per mettere i paletti, i picchetti, no? Tutto con grande scioltezza. In questo caso arrivi, srotoli casa e il gioco è fatto. Giovanotti, So solo che la vita su San Marino.

pronti perché adesso fra una new play e l'altra abbiamo anche l'appuntamento collection, che è di quelli assolutamente imperdibili, perché in questo caso sto per portarvi negli anni 80 una collaborazione proficua fra Barbara Streisand e Robin Gibb dei Bee Gees, ha portato a successo Woman in Love.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne

0: del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì, non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi, come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Veloce pit stop a base di caffè, qualcuno ci si è fatto anche il bagno, vedi sottoscritto, prontissimi, risaliamo in sella per un'altra oretta insieme in questo inizio di settimana, 28 settembre, quindi praticamente siamo a metà. Fra il mese di settembre e quello di ottobre a me l'ansia mi sale, nonostante le temperature resteranno più vicine alla bella stagione, a parte che io sinceramente, se dovessi scegliere un periodo potendo scegliere di tenersi sempre quello, questo è il mio ideale. Ripartiamo con Somber.

Cina, poi la Corea del Sud e infine il Giappone, dove a Kyoto dovrebbe concludersi questo suo viaggio. Si chiama Leonardo Scarton, 29enne, romano della Garbatella, non è un ciclista professionista, ha scelto la bici per attraversare il mondo, conoscere le persone e uscire dai percorsi del turismo tradizionale. L'idea di arrivare in Giappone via terra gli è venuta nel 2018-2019, quando studiava proprio nel paese del Sol Levante, poi ha scoperto grazie ad un amico la bicicletta, ha incominciato a praticarla ed è diventata l'ideale mezzo per fare questa grande impresa che appunto gli sta dando l'opportunità, come diceva lui, di conoscere il mondo. Noi invece abbiamo deciso di mettere nella vostra giornata adesso di punto in bianco qualcosa di ritmato che ci dia una spinta emotiva e non solo per cominciare bene. Si tratta di Bruno Mars con Oh My.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo nel corso di questa mattinata anche di quello che è stato il Fashion Week di Milano. Insomma, le immagini che circolano in rete sono veramente straordinarie, come per esempio la grande sfilata di Vogue Italia che si è tenuta in galleria a Milano. Ma c'è stata fra le tante una curiosità che ha colpito moltissimo, ed è la dedica che è stata fatta a Giorgio Armani con il completo maschile che ha sfilato in passerella nella collezione Evoluzione disegnata dalla nipote Silvana. Il suite portato in passerella dall'Armani Theater, all'Armani Theater, scusatemi, per ospiti come l'attrice, non so, Claire Danes, da Agnese, storica modella della Maison, infatti ispirato a quello indossato da Re Giorgio nel 1942, quando a 8 anni fece la sua prima comunione. Un gessato veramente che comunque dimostra come l'eleganza abbia circondato questo genio della moda italiana sempre, anche in giovane età. Che sai adesso con Animal, siete su Radio San Marino, buongiorno.

0: vuoi nasconderti.
1: E che non rispondere mi fa un po' sgudeble e poi non è corretto, insomma le cose vanno dette assolutamente. Vasco Rossi con Siamo Qui, siete su Radio San Marino, 7:24 minuti. La Luna potrebbe essersi formata in una manciata di ore dopo un gigantesco impatto fra la Terra primordiale e il protopianeta delle dimensioni di Marte chiamato Tia, già vi viene il sangue dal naso, lo so, lo indicano nuove simulazioni che per la prima volta hanno tenuto conto della temperatura e della resistenza dei materiali che componevano i due corpi entrati in collisione. I risultati sono stati pubblicati ovviamente recentemente. Tutto è successo, hai capito come la porta bene la sua età? È successo all'incirca 4,5 miliardi di anni fa, quindi la Luna è insomma altro che in età pensionabile, fa ancora un sacco di attività, ecco, diciamoci la verità. 7:25 minuti, buon caffè, il cappuccino che state trangugiando velocemente perché siete in ritardo e De Bausa.

Buon inizio di settimana, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 8, prontissimi adesso per fare un altro viaggio fra quelle che sono le novità della settimana, ed è sempre un grandissimo piacere scoprire quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. In questo caso vogliamo concentrarci sulla musica italiana e uno dei grandi protagonisti è sicuramente Ultimo. Il suo nuovo singolo si intitola Tutto, lo ascoltiamo.

Era ultimo con tutto su Radio San Marino, buon inizio di settimana, una sbirciata alle stelle, Ariete, la luna ancora nel vostro segno vi rende passionali e diretti nel lavoro, anche se siamo a inizio settimana la testa sta correndo veloce, sogna le idee fino a tutta la settimana. Toro, giornata serena, ottima per condividere momenti semplici con chi amate nel lavoro, non pensate troppo agli impegni futuri, ecco, cercate di stare concentrati su qui e ora. Amore, voglia di leggerezza e chiacchiere in questa giornata. Per l'amore nel lavoro non forzatevi, prendete la giornata un po' come viene. Cancro, amore un po' più sensibili del solito, ma questo vi rende affettuosi e autentici nel lavoro. Non rimuginate su cose rimaste in sospeso, ci penserete con calma. Leone, amore, calore e passione non vi mancano, divertitevi in questa giornata se vi capita e fatevi anche notare, perché no. Nel lavoro non strafate con progetti o pensieri, oggi tranquilli. Vergine, amore, Venere vi rende dolci e concreti nel lavoro, non fatevi tentare dal perfezionismo anche il lunedì mattina, che è una giornata un po' più difficile, no? Amore, Sole e Mercurio nel vostro segno vi donano fascino e leggerezza, nel lavoro non pensateci troppo, dedicate del tempo anche a quelle che sono le attività quotidiane più impellenti. Scorpione, emozioni forti, giornata di intensità con chi vi è vicino nel lavoro, si arrivano intuizioni improvvise, ecco, segnatevi tutto perché vi torneranno utili. Sagittario, in amore siete frizzanti e curiosi, giornata ideale per nuove conoscenze, nel lavoro la mente viaggia veloce, ma prendetevi la libertà magari, ecco, di staccare un attimo. Capricorno, amore, qualche tensione si scioglie nei vostri confronti e questo è una cosa piacevole, è una buona notizia oggi. Nel lavoro lasciate pensieri, insomma, proprio per la prossima settimana. Acquario, giornata sorprendente, potreste ricevere un messaggio con un invito inatteso. Il lavoro, idee nuove arrivano proprio quando non ci pensate. Nei pesci c'è l'amore, che è una giornata più tranquilla e riflessiva. Invece per quanto riguarda il lavoro, non sentitevi in colpa se magari, ecco, oggi andrete un po' più lenti del solito. Perché, cari pesci, pensate sempre che chi va piano va sano e va lontano. Adesso la compilation, fra poco Peggy Gu e Aira Star. Ritroveremo anche Zucchero. Cominciano Charles and Eddie with A Light to You. Buon ascolto.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione.

0: gestione digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Radio San Marino per il sociale.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Eccoci pronti adesso a darvi conto di quello che è il passato e di che cosa abbiamo trovato andando a dare un'occhiata nella cartella di quelle che sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. 1976, ritroviamo i Boney M. con Sunny.

Bonnie M con Sunny a chiudere l'appuntamento. Io torno domani mattina alle 8 in arrivo a Anna Gaspari con la rassegna stampa e poi Mirko Zani invece che

0: Buongiorno, sono le 8 a Radio San Marino.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Lunedì 28 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli di San Marino e dall'informazione di San Marino, che titola: a Strasburgo, titolo virgolettato, dovremo spiegare perché non rispettiamo le sentenze CEDU. In centropagina c'è la fotonotizia intitolata Beccari all'ONU, San Marino difenderà sempre i diritti e il multilateralismo. In taglio alto la reggenza a Venezia per l'effigie in mosaico raffigurante il Santo Marino. Repubblica.sm titola: si alza la tensione in aula, sanità, minori e famiglie, stemma della reggenza e politiche giovanili, commissioni consigliari, 3 giorni di confronto al Cursal. E poi ancora San Marino all'ONU contro i nuovi crimini, Canti rilancia stato di diritto e cooperazione. E poi Beccari all'ONU: più multilateralismo, più cooperazione, più pace. Congresso di Stato, caso Massimiliano Simoncini, la decisione all'unanimità del Consiglio giudiziario smentisce la propaganda politica, questo tra virgolette. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna. Busignani confermata segretaria generale del sindacato USL. Stiamo da una parte sola, quella delle persone. La nostra missione è quella di tutelare a tutto tondo. In taglio alto, Beccari all'ONU, scegliere la cooperazione, no alle divisioni. E poi ancora in taglio basso, Magica Gilli sbarca in TV, entra nel cast di Domenica In. E altra notizia: i piccoli pazienti in volo. San Marino, notizia di San Marino nel corso della nona edizione di Libera le Ali, svolta sabato scorso presso l'Avio Superficie di Torraccia. Diversi pazienti dell'oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Rimini hanno provato l'ebbrezza del volo. Continuiamo con il Corriere Romagna del lunedì. Ravenna, quest'ora meno reati, ecco la ricetta sicurezza. Il bilancio, denunce giù del 10%, ma sui furti nelle case serve ancora prevenzione. In centropagina la fotonotizia di Superbike: Bulega il primo re dopo Biaggi. In taglio alto, tutti pazzi per i velivoli d'epoca, i 90 anni dell'aeroporto di Forlì, grande successo di pubblico per la festa dello scalo, Ridolfi subito 2500 presenze. In taglio basso, Rimini, consumo suolo, no alle piscine in spiaggia. Angelini, IRES, bisogna ripensare all'offerta turistica. Continuiamo con il Resto del Carlino, che oggi titola in centropagina: carburanti, effetto sconti, Matire taxi sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche EP annuncia di voler fissare subito il prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso: bene, ora è ora aumentare la raffinazione in Italia ed Europa. E poi in centropagina c'è una fotonotizia titolata: esplosivo in una base inglese, 5 arresti, è terrorismo. E una notizia che ci porta all'estero: Amodei cena con Trump, è disgelo, linea rossa USA-Cina, le incognite. Intelligenza artificiale, ora Altman ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. In taglio alto andiamo a Pistoia: rifiuta un approccio, ventenne torturato, un passante la salva, arrestato l'aggressore. E a Reggio, terrore al distributore, colpisce donna, poi investe 2 persone. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola: brivido calcio. In centropagina, i giorni più caldi per Nazionale FGC, Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia. In 10 a casa anche Barella, stravolta la difesa, cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere, il CT, dateci tempo. In taglio alto, sfregio a Baresi, vergogna, ha deturpato il murale di casa Milan. E in taglio basso, per la vela, stregati dalla luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari. è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io adesso vi lascio con le previsioni del tempo. Subito dopo vi ricordo l'appuntamento con il Vespaio del lunedì insieme a Mirko Zani e Federico Vespa, e l'informazione su Radio San Marino arriva alle ore 11. Buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì, non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi, come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Ed eccoci qua. No, l'abbiamo mandato in pensione, no, in pensione, in ferie. Gli abbiamo dato 2 settimane di ferie al buon Federico Vespa, che ritornerà con la ripresa del campionato di calcio di Serie A. Adesso gioca la nazionale, per cui non stiamo a commentare le imprese della nazionale, anche perché insomma si rischia qualcosa di pesante, voglio dire, non è che lasciamo stare, gioca la nazionale, lasciamo perdere. Buongiorno intanto, grazie ad Anna Gaspari per essere stata insieme a noi con le prime pagine dei quotidiani. Grazie anche al buon Roberto Bagazzoli, che ha aperto la mattinata, come succede già da un po' di tempo, il lunedì. E grazie agli amici di Trabi Meteo. Quando finito i ringraziamenti, siamo alla fine, possiamo salutarci. Adesso, se trovo anche qualcuno che paga il caffè, potrei ringraziare anche quello che paga il caffè. Lo inserisco praticamente nei titoli, subito così. Io sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 10. Come sempre, il menù prevede la bella musica di Radio San Marino e un po' le notizie che andiamo commentando insieme, sperando che ci portino a sorridere. Intanto, Fabri Fibra e Pinguini Tattici.

Die with a Smile dal 2024, Lady Gaga e Bruno Mars. Tra le altre cose, Lady Gaga in questo periodo è anche protagonista di uno spot pubblicitario, non qui dalle nostre parti, ma in Giappone. Ha scelto di andare un pochino più in là perché è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria in cui veste i panni di una commessa. Voi entrate in un negozio, pensate che bello, uno entra in un negozio e trova come commessa, che ne so, Lady Gaga o qualcuna di importantissima, proprio una cantante che magari J-Lo, per esempio. C'è sento, la detta alle vendite, parli con la direttrice. J-Lo la vedo più come direttrice di un punto vendita, non la vedo come commessa. Adesso, vabbè, non voglio togliere nulla a Lady Gaga, però non lo so, J-Lo per il suo portamento, per la sua figura, per la sua. Vero se no, la vedo più come una direttrice delle vendite o responsabile del personale. Queste cose. Arriva questa, non so quanto è alta, io me la vedo molto alta, non l'ho mai incontrata di persona perché non posso saperlo, però le misure sotto mano non le ho, per cui insomma, però la vedo più per portamento, per figura, la vedo più come una responsabile delle vendite o del personale. Vabbè, J-Ax adesso. Moriremo.

Un bel salto indietro, eh? Dai, 1997 con Irene Grandi, Che vita è, nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 10. Mi viene da dire fino alle 8, perché insomma sapete che noi notoriamente ci si sente nella prima parte della mattina. Già da domani ritorneranno così le cose, perché domani alle 6 saremo nuovamente qua e ci daremo ancora una volta il bonjour. Il lunedì invece cambiano un pochino le cose, perché il buongiorno ve lo dà Roberto Bagazzoli. Allora, parliamo di tennis, perché sono apparse un po' dappertutto le fotografie di Carlos Alcaraz con la nuova pettinatura, questa chioma fluente. Molti l'hanno paragonato a Richard Gere. Io, se ero Richard Gere, un pochino me ne sarei risentito, però insomma molti l'hanno paragonato a Richard Gere per la morbidezza proprio della pettinatura e per quanto ha fatto, insomma, per come è decisamente cambiato. Tra le altre cose è anche reduce dalla vittoria in Lever Cup, che si è svolta proprio, finita ieri credo, con la vittoria finale di Sasha Zverev, che ha dato la vittoria con l'ultima partita alla compagine europea, che comunque ha risanato il bilancio quando l'anno scorso è stata battuta invece dal resto del mondo, credo che sia l'altra squadra, dico bene? Penso che sia il resto del mondo. Parliamo di tennis, eh?

Il titolo è un po' così: se ti innamori muori, dal 2025 con Noemi su Radio San Marino. Adesso arriva un canto collettivo che unisce le persone tramite il ritmo, il rispetto e i valori condivisi, trasformando tante voci differenti in una sola. La canzone novità di questa settimana, che è tra le nostre new play appunto della radio che senti, è firmata da Biagio Antonacci con Saif. Spirituale è il titolo della canzone che, indovinate un po', ascoltiamo proprio adesso.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovate tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, accoppiata vincente pizza margherita la numero 1, sorgelata a 1,99 euro e birra Ichnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Per tutti i clienti Fidelity Più, olio extravergine d'oliva 100% italiano Farchioni a soli 7,49 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre a dogana anche la domenica. E adesso invece arriva la nostra compilation all'interno Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, poi Fabio Concato, O Bella Bionda, ma si parte da una voce celestiale, quella di Céline Dion.

Correva l'anno 1996 quando Fabio Concato cantava questa splendida Oh Bella Bionda, canzone con la quale spesso ha aperto anche i suoi concerti. Nella nostra compilation, oltre a Fabio Concato, c'era Tommaso Paradiso e Celine Dion e New Days Has Come dal 2002. Ancora buongiorno, siete nel mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 10. Devo guardare l'orologio perché mi viene da dire veramente fino alle 8, c'è solo le 8 e tre quarti più o meno. 8:45 in questo momento. Allora, c'è una ricerca scientifica che si è occupata ancora una volta di chi di notte purtroppo russa, ha questo respiro un pochino pesante. Allora, pare che chi subisce il russamento passivo, pare che porti una persona a dormire 1-2 ore in meno per notte, quindi questo può creare stanchezza, stress, cali di memoria e addirittura anche la vita coppia ne può anche risentire alla fine, per cui insomma il russamento passivo è un fattore di rischio per la salute lunga o medio termine, che poi ne parliamo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
7: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte

0: extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre, dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Noi ci spostiamo al 1976, ma la canzone che sta per arrivare appartiene a 10 anni prima. Nel 1966 un gruppo rock spagnolo, i Los Bravos, lanciavano questa canzone sul mercato. Nel 76, anno in cui siamo noi adesso, guardatevi bene attorno, la Belle Époque la ripropose in versione dance. Si tratta di Black is Black.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
8: San Marino Collection. We like the music.

Belle Époque con Black is Black dal 1977, la canzone che parla di un amore finito. Lei dice Black is Black, Grey is Grey, cioè il nero è nero, il grigio è grigio, dopo che è finita la mia storia d'amore con la mia baby. E forse perché l'amore lo rendeva un po' daltonico, allora quando è finito l'amore si è

ripreso un attimino. Va bene, comunque era la nostra collection. Adesso invece arriva Fulminacci con Maledetto Me. Ancora buongiorno e bentrovati. Siete con Radio San Marino.

0: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Un grazie come sempre a Nico Schiodetto e a tutta la Trabi Meteo che ci giorno dopo giorno ci dice quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Quindi oggi state tranquilli perché la giornata pare sia soleggiata. Io mi auguro che abbiate passato una bella nottata, che abbiate dormito bene e non abbiate subito il russamento passivo di cui si parlava prima, perché insomma pare che possa causare perdita della memoria e stanchezza, questo vabbè è un po' di irritazione, una cosa piuttosto cattiva. Siamo andati a vedere le percentuali di chi russa, sono più gli uomini, attenzione, quindi non c'è niente da ridere. Tra poco guarderemo nel dettaglio le percentuali. Intanto arriva Elisa.

Michael Bublé, Save the Last Dance for Me. Puoi divertirti con chi vuoi per tutta la serata, però riservami il momento più intimo, cioè la fine della serata, con l'ultimo ballo, lo riserverai a me. Canzone splendida del 1960, dico bene, che è stata ripresa da Michael Bublé nel 2006, ma ancora prima c'è una versione straordinaria che non ci crederete mai, è firmata addirittura da Bruce Willis. Bruce Willis aveva l'hobby del canto e nelle sue cantine aveva fatto installare una sala di registrazione completa, proprio riusciva a fare quello che voleva, poteva incidere, ha inciso anche, mi sembra, 3-4 dischi, che però dalle nostre parti non sono quasi mai arrivati, come succede anche con altri gruppi o cantanti famosi. All'interno di uno di questi dischi lui faceva solo cover, poi mi pare solo nell'ultimo ha inciso delle canzoni sue, ha fatto un disco di inediti dove lui cantava canzoni fatte da lui, quelli prima erano tutte cover, e tra le varie cover che ha inciso anche questa Save the Last Dance for Me, che noi abbiamo ritrovato questa mattina su Radio San Marino. Buongiorno, tra poco chiudiamo anche il discorso del russamento perché mi sta a cuore. Intanto arriva Sienna Spyro con la sua Great Exasperation.

0: Max Gazzè, una musica può fare, era il 1999, l'abbiamo ritrovato alle 9:17 nel mattino di Radio San Marino. Allora, chiudiamo il discorso dei russatori. Allora, attenzione, perché sono i maschi quelli che russano di più, il 24% contro il 13,8% delle donne, però se andiamo oltre i 60 anni le percentuali ci stroncano a dei livelli paurosi, perché diventano il 60% dei maschi che russano contro il 40% delle femmine, e con dei picchi piuttosto rumorosi, 70-80 decibel, come potrebbe essere un elettrodomestico rumoroso. Di solito erano i vecchi aspirapolveri, non so se vi ricordate quelli che si usavano in casa, era quello del terzo piano che passava l'aspirapolvere, tu eri al primo o al quinto o al sesto e sentivi ugualmente che passava l'aspirapolvere. Allora, chi ha un suono leggero ovviamente è devastato da questa situazione, si può arrivare anche ai punti estremi, nel senso che ci si può anche separare, ci si può anche dividere. Molti hanno scelto l'opzione di dormire in camere separate, però insomma è un problemaccio, perché ripeto, può causare anche dei disturbi che poi ti tiri dietro nella vita, come per esempio la perdita della memoria o il fatto di essere perennemente stanchi, perché hanno fatto delle ricerche scientifiche e queste ricerche hanno dato come risultato che si perde fino a 1/2 ore di sonno per notte. Quindi chi russa avvelena anche te, digli di smettere, potrebbe essere il nuovo slogan che è saltato fuori ultimamente. Holly and Julie adesso su Radio San Marino con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Marino. This ain't it.

0: it to the flow now, ooh. To the flow now, ooh.
1: Tank, bank, oops. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
2: Oh yeah. Potrei fare anch'io il corista, perché no? Voglio dire, Beyoncé, Texas Hold'em su Radio San Marino, era il 2024, abbiamo ritrovato anche lei alle 9:26 su Radio San Marino. Lo sapete che nel Golfo di Napoli, cioè praticamente davanti a Napoli, si sta svolgendo l'American's Cup, che è praticamente la regata più famosa al mondo, insomma, dove gareggiano le imbarcazioni più, non so come definirle, catamarani, come sono catamarani adesso? Sono le imbarcazioni più famose al mondo, insomma, per chi ama la vela, penso che sia l'appuntamento più importante, un po' come i mondiali per il calcio, dico bene, cioè la massima espressione di questo sport. Io però sono curioso e sono andato a vedere come se la passano quelli che assistono a queste gare, insomma, cosa mangiano. Va bene? Allora io sono andato a vedere quello che possono mangiare, per esempio, allora, sfogliatelle, non è male, per Bacco non è male, croquet, pizza e babà, i grandi classici di Napoli, meraviglioso, cioè sei a Napoli, vedi uno dei golfi più belli del mondo, una cosa straordinaria.

0: dieta.
1: Nell'attesa di poterci gustare pienamente il suo nuovo lavoro, il suo nuovo CD, Cesare Cremonini ci fa ascoltare un piccolo assaggio che noi abbiamo prontamente preso e messo tra le new play di questa settimana. Si chiama Paparazzi, è una riflessione tagliente e ironica sul confine sempre più labile tra realtà e la sua rappresentazione mediatica. Ascoltiamo Cesare Cremonini adesso come new play su San Marino.
2: Ascolti i successi di

0: parli più.
1: Paparazzi insieme a Cesare Cremonini, nuovo singolo per lui questa settimana fra le new play di Radio San Marino. Allora, parliamo dell'Eurovision Song Contest, però quello del 2026. Voi sapete perfettamente, vi ricordate che l'Italia era rappresentata da Salda Vinci, frisch vincitore del Festival di Sanremo. Bene, a un certo punto, mi sembra la seconda esibizione, credo, sul palco con lui c'era anche Francesca Tocca, che si è presentata con un abito tricolore, questo abito che riportava i colori della bandiera italiana. È un abito da 15 chili che sarà questa volta venduto all'asta per naturalmente il ricavato sarà devoluto per questioni naturalmente benefiche. Allora, per sempre sì con Salda Vinci. E pare che il prezzo d'asta sia di oltre 20.000 euro, insomma, è una cosa. L'abito è della stilista Barbara Pedrazzoli, che devolverà parte del ricavato in beneficenza. Va bene, comunque è in vendita questo abito tricolore, se ve la sentite. Adesso noi invece parliamo di compilation e lo facciamo con Madonna, con Danzatoria, poi Tiro Mancino, Amore Impossibile. Si parte però da Sasha con If You Believe.

nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo.

Mancino, Amore Impossibile dal 2004, poi Madonna con Danzatoria, ma Sasha con If You Believe, che ha aperto la nostra compilation, le tre canzoni senza interruzioni che vi proponiamo a ogni ora. La prossima la vivrete insieme a Katia De Monte, che sarà con voi a partire dalle 10 qui su Radio San Marino. Allora, se non avete mai viaggiato in aereo, c'è la prima volta quando si sale, ve ne parla uno che l'ha vissuta questa esperienza: non avevo mai viaggiato in aereo, poi mia moglie ha detto per andare da qui a là non possiamo usare né il pullman né la canoa né il mulo per fare gli ultimi chilometri, bisogna che ci andiamo in aereo, che facciamo molto prima. E c'è la paranoia di dove ti devi sedere, cioè a parte il fatto che quando vai a fare il biglietto ti viene chiesto lei dove ha piacere di

sedersi sopra un seggiolino, che devo fare? Cioè, raccontami questa cosa, non è che... Allora, hanno chiesto a un'esperta, che è una assistente di volo, dove è meglio sedersi sugli aerei. Lei ha detto due cose: la prima sicuramente vicino ai finestrini, punto primo, e mai troppo vicini alla toilette.

0: E ci rimettiamo di nuovo in viaggio. La nostra destinazione questa volta è il 1982. Il gruppo che sta per arrivare, il nome del gruppo è formato dalle iniziali dei tre componenti. PhD si chiamano loro e la canzone è praticamente la supplica di un innamorato ad avere una seconda possibilità. I Won't Let You Down, Collection.
1: Rivivi

I Won't Let You Down, 1982, PhD, protagonista della nostra collection di questa mattina. Sto seguendo da un po' di tempo sul web questi che girano per casolari abbandonati, per case, per fienili abbandonati. Uno dice: apre un fienile, dice, cosa ci può trovare dentro? Le ragnatele? Ci trovano... No, ci trovano delle auto, ma auto, insomma, voglio dire, mica da ridere, cioè non è che trovi la macchinina piccolina, la macchinuzza, no, trovi proprio delle signore auto, dei fuoribordo, come si chiamano, delle cose incredibili che poi riescono a mettere a posto, le riverniciano, le trovano, perché visto da loro sembra una cosa semplice, uno trova una macchina mezza distrutta, un passaggio, la scartavetri, gli dai il primer, poi lo colori e ritorna nuova e fanno delle cose meravigliose. Un po' di invidia la provo, però insomma... Non so come funziona. Io intanto dovrei cominciare trovando il fienile, quello giusto però. Si finisce qua per questa mattina. Vi aspetto domani mattina alle 6 qui su Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto. Tra poco Katia De Monte. Ciao!

0: veloce interruzione, ma sapete cosa c'è tra poco? Dai, dai, ormai si sa che tra le 16 e le 17...
1: Fatemi capire, insomma. Non lo so,
0: C'è il nostro programma Marco Corona, Paolino e tutta la community con le note vocali. 335 104 1027. Vi aspettiamo!
2: Eccoci, eccoci, buongiorno, 10 in punto di questo lunedì 28 settembre qui su Radio San Marino. Come sempre, noi siamo pronti per iniziare la settimana insieme. Io sono Katia De Monte, da questo momento fino alle 12.30 rimettiamo un po' in movimento, ecco, la nostra giornata. Prima salutiamo Mirko Zani, ci siamo incrociati in quel punto esatto in cui termina il suo programma, comincia il nostro, un po' quella sorta di staffetta invisibile che ogni mattina ovviamente permette alla radio di non perdere mai il filo. E allora, ben ritrovata anche alla tribù del bicchiere mezzo pieno, benvenuti nel nostro club che, come sempre, non è che significa raccontarci che vada sempre tutto bene, ma significa, ecco, non permettere a quello che non funziona di occupare l'intero tavolo delle nostre giornate. Anzi, come sempre, iniziamo con le parole di qualcuno che possano incoraggiarci. In questo caso sono quelle di James Baldwin, che dice: non tutto ciò che affrontiamo può essere cambiato, ma nulla può essere cambiato finché non viene affrontato. Dai, fra poco ci torniamo, intanto iniziamo da quelle giornate che arrivano già leggermente spettinate. Marrakesh Wake.

questa nostra settimana qui su Radio San Marino. Prima c'erano anche Marrakesh e Gue che ci hanno lasciato dentro ai casini, poi lei in qualche modo ci ha ricordato che comunque questa è la vita. Diciamo che lunedì si è presentato con un curriculum piuttosto realistico, e a proposito di questo voglio ritornare alla frase con cui abbiamo aperto, quella di James Baldwin, che dice: non tutto ciò che affrontiamo può essere cambiato, ma nulla cambia finché non lo affrontiamo. E non è una promessa del tipo guardalo e risolverai, dice una cosa un po' meno comoda e molto più utile, cioè prima devi riconoscere che esiste, che può essere ad esempio una conversazione evitata, una decisione che magari spostiamo da una settimana all'altra. E allora ecco, a cosa serve il nostro bicchiere mezzo pieno? Anzi, dove sta il nostro bicchiere mezzo pieno? Sta proprio qui, nel non fingere che la metà vuota non ci sia, ma non regalarle allo stesso tempo poi tutta la scena. Quindi io direi di fare così oggi, niente rivoluzioni, prendiamo una sola cosa magari rimasta in sospeso e concediamole almeno il primo minuto di attenzione. Non è ancora una soluzione, però è già, diciamo, un modo per uscirne fuori, eh? Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ritmo della nostra mattinata ce lo dà anche Lily Allen con la sua Not Fair. Ancora buon lunedì a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che arrivano qui ogni mattina un po' così come sono, quindi non ci sono giudizi né pregiudizi, ma con uno unico scopo, cioè quello di arrivare alle 12.30 con uno stato vitale già un po' più alto. E per farlo solitamente condividiamo anche delle belle storie. In questo caso voglio raccontarvene una in cui la vita ha veramente superato la sceneggiatura e poi con molta calma ha chiesto di diventare una serie televisiva. Vi dico questo perché dal 23 settembre su Apple TV c'è Brothers con Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di due versioni un po' esagerate di se stessi, cioè sono amici da decenni e nella serie scoprono che potrebbero avere addirittura lo stesso padre. E la parte sorprendente è che il dubbio esiste davvero, cioè nacque da una frase pronunciata anni fa dalla madre di McConaughey, cioè il test del DNA però non è, insomma, non ha ancora chiuso il caso. Loro nel frattempo hanno trasformato questa domanda in una sorta di commedia e quindi il punto più bello è proprio questo: qualche volta magari una persona diventa famiglia molto prima che qualcuno stabilisca anche come chiamare quel legame. E allora dai, oggi voglio chiedervi proprio questo al 335 104 1027: chi è la persona che non porta il vostro cognome ma a casa vostra entra ormai, che ne so, senza suonare? Dai, raccontatemi come vi siete conosciuti. Intanto noi cambiamo coppia ma restiamo sempre in due. Karol G in Bruno Mars con la loro Still.

nostra playlist di oggi per dare inizio ad una nuova settimana qui su Radio San Marino. E a proposito invece di compleanni, ieri è stato il compleanno di Jovanotti, 60 anni, lo ha festeggiato con un'idea in realtà molto chiara, perché dice di non voler trasformare assolutamente il proprio passato in una teca. Addirittura in una recente intervista ha proprio spiegato che non farebbe un tour costruito intorno ad un solo disco degli anni 90, ma piuttosto preferisce continuare a cercare qualcosa che ancora non conosce, che secondo me non è che significa rinnegare quello che è stato, ma magari significa anche evitare che i ricordi che sono lì, che fanno da fondamenta, magari diventino una stanza in cui restare poi rinchiusi. E forse il bicchiere mezzo pieno dell'età non consiste nel ripetersi, no, che si è ancora giovani, consiste nell'avere magari anche sufficiente esperienza per sapere non so chi siamo, e ancora magari abbastanza curiosità per sorprenderci. Quindi 60 anni non come punto di arrivo assolutamente, ma come un'altra partenza, e quindi niente teca di vetro, anzi continuiamo a cercare e a creare sempre nuova luce.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me.
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Ed ora una new play che in realtà è una canzone che vive di nuova vita, perché in realtà questo brano non nasce oggi, era un brano già contenuto dell'album Ma io sono fuoco di Annalisa, però dal 18 settembre appunto c'è questa nuova versione che segna il primo incontro musicale con Madame. Non è una semplice voce aggiunta al brano, anzi costruiscono proprio un bel dialogo su un legame capace di attraversare molte distanze. Amica,
14: ascolti i successi

Annalisa e Madame tra le nostre new play della settimana con Amica. E mi piace questa canzone perché stavo pensando appunto mentre l'ascoltavo insieme a voi, mi piace perché racconta di un rapporto che non è che pretende una presenza continua per essere vero. Negli ultimi anni magari abbiamo quasi confuso la vicinanza con la reperibilità, cioè se non si risponde subito, se non si sa tutto, se non si partecipa ogni momento, allora forse importa meno. E invece secondo me le amicizie adulte spesso sono anche fatte di pause tranquille, no? Persone che non sentiamo magari ogni giorno, ma con cui non è che dobbiamo ricominciare lì da capo ogni volta. Quindi non c'è il registro delle assenze, non c'è l'interrogatorio, non c'è il ti sei fatto vivo soltanto adesso, ecco. Forse, ecco, l'amicizia più solida non è tanto quella che occupa ogni spazio, ma quella che diciamo sa lasciarne senza poi arrivare ad interpretarlo come una distanza, perché poi non conta quante volte ci aggiorniamo, conta trovare ancora magari la stessa porta aperta quando si ritorna. E adesso, a proposito di porte, noi apriamo quella della compilation perché sono in arrivo tre brani tutti di fila: Drive By, The Train e poi Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. A chiudere Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

Ma quali sono gli appuntamenti e soprattutto per chi vuole ritagliarsi una parentesi d'arte nei prossimi giorni? Allora, mercoledì 30 settembre, ve lo ricordo, termina Icone Sacre Pop, la mostra di Simone Legno ospitata nello spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo in Contrada Omagnano 20. Quindi qui l'iconografia sacra viene riletta attraverso i colori, le forme essenziali, il linguaggio contemporaneo nato anche poi dall'esperienza di Expo Osaka, è aperta ogni giorno dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Sempre mercoledì si conclude Nata Diva, l'esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, e questa la trovate al secondo piano di Palazzo Arzilli. Domani è mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, anche qui gratuitamente. Quindi due modi molto diversi per raccontare la stessa cosa: un simbolo, una voce, possono veramente attraversare il tempo senza perdere la propria

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura la politica con i lavori della Commissione 1 Interni Istruzione per tutta la giornata e che vede all'ordine del giorno il riferimento del segretario Andrea Belluzzi sul progetto di legge relativo allo stemma della reggenza. Ancora l'esame del progetto di legge di iniziativa popolare tutela della quiete pubblica nei centri storici e nei centri abitati della Repubblica di San Marino, presentato da Simona Capicchioni, e del progetto di legge della Segreteria per l'Istruzione e la Cultura con le modifiche alla legge quadro per l'attivazione di politiche a favore dei giovani. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azzero, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. La corsa dei prezzi intanto non si arresta, il diesel ieri si è avvicinato a 2,5 euro in autostrada, sulle strade il gasolio a 2,3,77 euro, la benzina a 2,159. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni, che scatterà oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel, di 1,99 per la benzina. Monta la protesta delle categorie, intanto dopo gli autotrasportatori anche i tassisti minacciano lo sciopero. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese di Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Stava tentando di rubare dei vestiti da un negozio d'abbigliamento all'interno di un centro commerciale riminese quando è stato notato dal personale addetto alla vigilanza. I carabinieri, subito allertati, sono quindi prontamente intervenuti arrestando l'uomo, un trentenne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato. Circa 100 euro il valore della merce, di cui era riuscito a manomettere e danneggiare le placche antitaccheggio, eludendone i controlli. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell'attività. Ora un po' di sport. Luna Rossa vince il match race finale

0: contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Il calcio, l'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella questa sera alle 20:45, una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT. Tra chi resterà a Coverciano ci sono Barella, Mancini e Maldini. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
4: Le 11:04, notizie e meteo hanno rimesso in ordine le coordinate, quindi possiamo continuare nella nostra mattinata. Questa è Radio San Marino, io sono Katia De Monte, siamo ancora tutti nel club del bicchiere mezzo pieno e come sempre, se la giornata ha preso una buona direzione, dai, continuiamo a darle fiducia e carburante. Se invece è partita leggermente storta, ecco, non è obbligatorio provare subito a raddrizzare tutto, magari qualche curva in attesa può anche portarci in un posto molto interessante. E allora dai, fino alle 12:30 per restare insieme con leggerezza ma senza restare in superficie, cominciamo lasciando parlare Saif, parlare d'amore.

settimana insieme ed è anche il momento giusto per la condivisione, perché prima al 335 104 1027 vi avevo chiesto chi fosse quella persona che non porta il vostro cognome ma che considerate ormai veramente parte della famiglia. Allora la prima a scrivermi è Paola da Rimini, che dice: la mia è Marta, ci siamo conosciute il primo giorno delle superiori e oggi i miei genitori chiedono notizie di lei prima ancora di domandarmi come sto. Ed è proprio così, quanti compagni o compagne di scuola sono diventati poi veramente dei fratelli acquisiti. Andrea invece da San Marino dice: il mio vicino Franco ha le chiavi di casa, conosce il codice dell'allarme e quando entro da lui prepara il caffè senza chiedere. Più famiglia di così, e beh, anche i buoni rapporti di vicinato possono veramente diventare diciamo rapporti anche molto profondi, quasi insomma una famiglia acquisita. Poi Elena racconta: la mia compagna di università, viviamo lontane, ci sentiamo poco ma quando ci chiamiamo non perdiamo tempo con i riassunti, che era un po' quello che dicevamo un po' prima rispetto all'amicizia, no? La vera amicizia magari non sono quelle che si sentono tutti i giorni, però sono quelle che poi quando accade, quando ci si rivede, ecco, non è che bisogna ricominciare tutto da capo. E forse la famiglia scelta è proprio questa, le persone davanti alle quali non è che dobbiamo prepararci o rimetterci in pari, cioè entriamo e basta. E quindi secondo me è un po' questo, con le persone giuste possiamo addirittura perderci, no? Senza scomparire. Intanto in arrivo The Bausa, Lose Myself, questa è Radio San Marino nel nostro lunedì mattina.

Puro amore zucchero. E devo dire che l'amore più autentico qualche volta occupa talmente tanto spazio che rischiamo di dimenticare di conservarne magari anche un po' per noi stessi. Anzi, vi dico questo perché Chiara Gamberale, presentando il suo nuovo romanzo che si intitola Liberi Tutti, ha raccontato che dopo la nascita della figlia Vita, la sua creatività era un po' entrata in crisi, quindi c'era la tendenza a controllare tutto. Poi insomma, per un periodo la scrittrice diceva che non riusciva più a ritrovarsi pienamente nel proprio lavoro. Questo invece è il primo romanzo in cui sente di esserci di nuovo, e mi sembra questo un pensiero molto importante, perché in realtà nessuno ci avverte, no, che si può amare moltissimo qualcuno e nello stesso tempo perdere un po' il contatto con una parte di noi stessi, se non a volte del tutto. Ecco, ritrovarla non è che significa essere egoisti o sottrarre magari amore agli altri, significa tornare in te dentro quello che poi magari possiamo offrire. E allora adesso invece, da una voce recuperata a un basso che non ha assolutamente bisogno di chiedere il permesso, Miley con Bass Persuades. Let's go.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora nel nostro lunedì facciamo la spesa da Titancoop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, accoppiata vincente. Pizza margherita, la numero uno surgelata a 1,99 euro, e birra Ichnusa non filtrata da 500 ml a 99 centesimi. Per i clienti Fidelity Più, olio extravergine d'oliva 100% italiano, farchioni a soli 7,49 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri

ne spendi smacchi se sei socio Fidelity di più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre brani e tre atmosfere. James Blunt ci porta in alto con Height, Madonna trasforma la stanza in una danzetteria e poi Pino Daniele mette insieme due elementi impossibili, neve al sole.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits.
2: Una manciata di secondi alle ore 13, spazio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'alta pressione su tutta l'Europa centrale e anche l'Italia, quindi sull'Emilia Romagna splenderà il sole. Sarà un lunedì di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Per quanto riguarda la giornata successiva di martedì, non ci sarà nessuna variazione, quindi ancora tempo soleggiato, mite di giorno con possibili punte di 28 gradi, come per esempio a Bologna. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Ma buongiornissimo da Irol, bentrovati sulla radio che senti in questo lunedì 28 settembre. Tanti auguri ad Aldo Baglio, Bruno Rissas, Lori del Santo, Ilary Duff, del quale magari accenneremo qualcosa più tardi. Intanto ci lasciamo alle spalle questo weekend che è stato bello pieno di cose, eh? Qui a San Marino le case, i vicoli di Montegiardino si sono animati con artisti in casa, lo stadio di Serravalle ha avuto San Marino contro la Finlandia in Nation League e in Romagna non sono mancati anche gli appuntamenti da vivere all'aperto. Per esempio ieri mi sono fatto un giro alla fiera di San Michele a Sant'Arcangelo, anche nota come la fiera degli uccelli. E il sole intanto continua a splendere qua sulla riviera e allora ci prendiamo questa energia, ripartiamo con lo spirito migliore possibile. Nuova settimana, nuova musica, un bel po' di cose da raccontarci. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e partiamo da questa canzone che sta andando forte anche qua su Radio San Marino, noto. Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

Tears in My Blood, il 2018 sulla radio che senti. Allora, tante belle cose nel weekend in Romagna, ok, però partiamo parlando degli MTV Video Music Awards, dove Madonna se li è ripresi un po', possiamo dire. A 68 anni è stata la grande protagonista di questa edizione, che è andata in onda nel weekend. 7 premi conquistati su 13 nomination, compreso quello come artista dell'anno. Il suo Confession 2, The Film, è stato il video più premiato della serata, con 4 statuette. Madonna ha anche aperto lo show e si è tornata ad esibire sul palco dei WMA dopo 23 anni, prima Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter e poi Dance Theory After Hours, una canzone remix che sentiremo forse presto perché è un featuring con Charlie XCX. Quindi ritorno che fa anche pensare alla primissima edizione del 1984, e con tutta una vicenda che ha raccontato Madonna riguardo il fatto di aver perso una scarpa, eccetera eccetera. Poi c'è stato il suo discorso, ha detto di aver passato l'ultimo anno e mezzo a ritrovare se stessa, a fare musica che desiderava davvero, e ritirando il premio per la dance è tornata con la memoria quando arrivò a New York per fare la ballerina sulla pista da ballo. Ha detto trovò la sua community. 7 premi, un'esibizione che ha aperto la serata, più che cioè un ritorno e una consacrazione. Tra poco continueremo a parlarne.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, il 2008 sulla radio che senti c'è il vostro Eurol. Parlavamo dei Video Music Awards di Los Angeles. Oltre a Madonna, che ha, insomma, si è presa praticamente tutto, c'è un altro nome che ha fatto la storia della serata, Taylor Swift, che ha vinto il premio per il video dell'anno con The Fade of Ophelia. E con i riconoscimenti ricevuti in questa edizione è diventata l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, ha superato persino Beyoncé. E Taylor ha ricevuto anche il premio Artist Director Honors, dedicato al suo lavoro anche come regista nei videoclip, e poi ha presentato in anteprima Passion Zero, questo nuovo video diretto da lei con Dakota Johnson e Colin Farrell. Ma ci sono stati anche altri vincitori, altre categorie che sono andate molto forti. Per esempio Lisa ha vinto nel pop con Dream, Cardi B e Kehlani nell'hip hop con Safe, Bruno Mars e nell'R&B con I Just Might. C'è anche Bad Bunny che ha ricevuto un premio nel Latin con Nueva Yol. C'è anche stata Sienna Spyro, che passiamo qua spesso e volentieri sulla radio che senti, è stata scelta come miglior nuova artista, e Olivia Rodrigo ha vinto nella categoria Alternative. Possiamo dire che hanno premiato un po' tutti, vabbè dai, si scherza naturalmente. Comunque premio speciale anche ai Nirvana, così, perché il video di Banger Award ha ottenuto appunto questo fantastico premio. Una serata che ha messo insieme quindi nuove voci, grandi nomi del pop e un pezzo di storia del rock. Noi invece torniamo in Italia adesso, andiamo ad ascoltare Giulia Bresch con la loro Serenamente. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi, che tra poco andrò a leggere.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il super pezzone del 1999 di Simply Red. Dei Simply Red. Intanto Mike, Silvia e Ila le salutiamo. Buongiornissimo caffè. C'è anche la nostra Saber che scrive: Madonna, ha più energie di me che ho 24 anni. Allora, ha più energie di tutti, probabilmente. Poi oggi è lunedì, insomma, tosta da affrontare. Ma veniamo a noi, ci sono gli Oasis, ancora una volta al centro dell'attenzione. Nel weekend sono andati sold out i biglietti per il nuovo tour europeo del 2027. Ma insieme all'entusiasmo sono esplose anche un po' di polemiche su questi prezzi e sul sistema di vendita. Cioè, in pratica, lo avevamo anche accennato da qua, per acquistare non c'era una vera prevendita aperta a tutti. Bisognava preregistrarsi sul sito, sperare di essere selezionati per poi ricevere un codice. E poi non bastava neanche avere questo codice, cioè non garantiva il biglietto. Risultato: 42 date europee praticamente volatilizzate. Adesso c'è un problema più grosso, che è quello del secondary ticketing. Per Roma si vedono già rivendite tra i 500 e i 1500 euro. In Inghilterra alcuni biglietti sono comparsi addirittura a 7000 euro. E nel mezzo di tutte queste polemiche è arrivato Liam Gallagher, che ha detto a chi si lamenta dei prezzi: smettetela di piagnucolare, siamo gli Oasis, mica i Soap Dragons. Insomma, sold out totale, prezzi altissimi sul mercato secondario. Liam Gallagher anche nel 2026 continua a comunicare esattamente come Liam Gallagher. Avanti tutta, ricordiamo, le date degli Oasis saranno a luglio dell'anno prossimo. Noi ora ci ascoltiamo Chris, The 7D, con la sua Good Old Days.

0: Boucher avec moi. All Saints su Radio Che Senti, 1998, e ora invece ci catapultiamo al presente, ascoltiamo la nostra new play, ovvero i brani freschissimi usciti da poco, e c'è Ultimo con questa canzone che si intitola Tutto, e stavolta il titolo è quasi una domanda, cioè che cos'è davvero avere tutto. Niccolò Morricone ha scritto questa canzone all'alba, subito dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata, il concerto dei record, oltre 250.000 persone. Momento gigantesco della sua carriera, e ha fatto questa riflessione. Ce l'ascoltiamo. Tutto.
1: Ascolti su

E quindi puoi raggiungere il successo, riempire uno spazio enorme, avere apparentemente tutto, continuare comunque a cercare qualcosa dentro di te. E ultimo, questa canzone l'ha definita la canzone più importante della sua vita, prodotta insieme a Davide Simonetta, che è un po' come il prezzemolo, lo troviamo un po' in tutte le produzioni italiane, e dà anche il titolo a questo film concerto ultimo tutto live a Tor Vergata, e nei cinema fino al 30 settembre, quindi ancora qualche giorno per vederlo. Questa ballad molto nel suo stile. Si chiude il capitolo New Play, si apre quello compilation, ovvero tre brani non stop senza interruzioni. Intanto che raccolgo i vostri messaggi, ci ascoltiamo Peggy Guerra Star con Woman. One Republic, Stop and Stare, si parte con Gaia, Tokyo. A tra pochissimo.

0: pochi istanti per ricordare che tra poco qui su Radio San Marino torna Stabiliamo un contatto. Quindi due sono le cose:
1: o tu hai lavorato
0: o conduci Stabiliamo un contatto. La seconda.
1: Auf Wiedersehen.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Ci siete?
2: Non lo faccio scendo giù.
1: Come no?
2: No, no.
1: Vabbè, noi cominciamo, sono le 16.
3: Ma la parola magica per essere attivo cosa devo dire? Stabiliamo un contatto, mortacci tua.
1: Oh. Ah, per essere attivi bisogna memorizzare il nostro numero 335-104-1027 per mandare i vocali.
4: Tu sei cattivo con me perché?
1: Perché?
4: Mi chiami ogni giorno soltanto per il tuo sondaggio.
1: Veramente, il sondaggio c'è un paio di volte a settimana, tipo oggi.
4: Tu sei cattivo con me perché?
1: Perché?
4: Pretendi ogni volta un vocale per il tuo sondaggio.
1: Vabbè, dai.
2: Che palle corona che sti vocali.

0: Bene, bene.
1: Insomma, però se non sbaglio c'è proprio lui.
2: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
2: Guarda, oggi il sondaggione voglio lanciarlo io.
1: Vai.
2: Crea la tua minaccia in romano.
1: Come?
2: Bizzarritevi, voglio vedere che vi inventate. Ah. Bella, sì.
1: Allora, tra l'altro uno dice, come fai a inventarti la minaccia in romano? Bisogna andare un attimo sulla pagina social, pagina Facebook, e appunto guardare un attimo gli incastri. Perché, come dire, questo è un sondaggione...
3: Allora, sondaggione componentistico.
1: Cioè componentistico nel senso che sei tu che lo devi comporre. Crea la tua minaccia in romano aggiungendo prima il mese di nascita, poi il giorno di nascita e l'ultima cifra del numero di telefono. Quindi mi sembra che sia tutto chiaro.
4: In che senso?
1: Vedi, allora spiego io. Allora, per esempio, io sono nato a novembre, giorno di nascita 12 e l'ultima cifra del mio numero di telefono è il 6. Quindi la mia minaccia è, partendo da novembre, te frullo e gengive e ci faccio un frappè. Oggi praticamente ci minacciamo, ma in senso buono, capite? Anche perché
4: stiamoci calmi, calma.
5: Creiamo la mia minaccia in romano, vediamo un po'.
1: Vai.
5: Te spremo li ginocchi e te cemeno. Abbastanza aggressiva comunque.
1: Sì.
5: Porca miseria.
6: Ciao Marco, allora secondo questa tabella romana, sì, io t'annodo i capelli e te cemeno. Solo che mi viene un dubbio, perché se io prendo una persona, gli leggo i capelli e poi comincio a menare, ma gli lascio le mani libere, ho l'impressione che sono più quelle che prendo di quelle che do. Però non entriamo in questi dettagli. Ciao Marco.
1: Ciao
5: John, hai bisogno di uno bravo.
1: Esatto. Cosa aveva pensato John? Comunque 335 104 1027, questo è l'unico, lo ripeto, l'unico modo per partecipare al sondaggione.
5: Che palle corona, che sti vocali.
1: Lo so. Comunque noi mandiamo in onda questo sondaggio lunedì e il mercoledì, però poi se c'è la versione best del sabato può darsi che insomma ritorni. Però lui vuole dire sempre che giorno è.
3: Ed è lunedì.
1: Vedi?
3: Oggi è lunedì, sì sì, ed è lunedì.
1: Sì.
3: Usa rispondme sondagione.
1: Sì, esatto.
3: Allora, sondagione componentistico.
1: È vero.
3: Quindi bisogna tirare fuori una frase. Con quegli spezzoni di frase che corrisponde al tuo numero di nascita,
1: che casino.
3: Mese di nascita e l'ultimo numero del cellulare.
1: Sì.
3: Allora, cos'è che dice? Com'è che dice? Ostia, Marco, guarda, vaga via.
4: Ma andai a certo che

0: bentornati. Allora?
1: Allora, sondaggione componentistico.
0: Sì, Davide era rimasto lì che non aveva guardato bene lo specchietto. Allora, hai guardato?
1: Allora, da me viene fuori, te frullo i capelli e mozzichi. Minchia, ma chi è questo? Ah, vabbè, dai, un saluto.
2: Bravo, bravo!
0: Ce l'ha fatta, insomma. Date un'occhiata sulla pagina Facebook perché dovete creare la vostra minaccia. Come? Si parte dal mese di nascita, si continua con il giorno di nascita e poi l'ultima cifra del numero di telefono. Ad ogni mese, giorno di nascita e ultima cifra del telefono corrisponde la minaccia da costruire in romano.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao, anche a te.
3: Marco, ma che davvero davvero vuoi sapere qual è la mia minaccia in romano?
0: Lo chiede Guido.
3: Non te dico,
0: Vai.
3: Te grattugioli i diti e c'è gioco a Shanghai, Non sta attento.
0: Ho
3: avvisato, mezzo salvato.
0: Grazie Barbara.
4: Ti smonto e spalle e t'accoppo, caro Marco Corona. No, ovviamente
0: come
4: scherzo.
0: Ah.
4: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara. Ciao.
0: Sì. Ciao. Poi c'è quello che va, secondo voi, a due per. Invece no, è la sua velocità originale.
5: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Giambattista. Un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, fantastico, effervescente. E oggi si crea la propria minaccia in romano.
0: Sì.
5: Per quello che riguarda me, te spremo l'occhio a mozzichi.
0: Che Giambi. Vabbè, dai. Comunque, grazie Giambi per il tuo contributo. Ma chi
5: Marco,
0: è?
5: C'ho anche un sound da caricargli sotto, te lo mando. Aspetta.
6: Sono

0: No, no, Sabrina, da me è tutto a posto, è una parola da cancellare, non infatti, esiste. Infatti. Spero che sia tutto a posto in te, signore.
1: Ciao.

0: Buon inizio settimana a tutti. Allora, sondaggione,
1: diciamoci
0: una cosa alla romana.
1: Vai.
0: Smonta le orecchie, ammozzi. Hai capito?
1: Hai capito?
0: Ma vedi andartene.
1: No.
0: Ups.
1: Calmo.
0: Ciao,
1: calmo.
0: Corona.
1: Ciao.
0: Bella zì.
1: Bella zì perché Guido, che ha lanciato questo sondaggione, essendo lui proprio romano di Roma, ha detto: perché non create oggi la vostra minaccia in romano?
2: Vai, andata.
1: Andata. Questo è il sondaggione di oggi. Per sapere come completare questa minaccia, o ve la inventate oppure andate sulla pagina Facebook e date un'occhiata a questa tabella. Poi, appena lo sapete,
3: nota vocale al 335 104 1027.
1: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono ancora tanti i messaggi da ascoltare. Chi si presenta?
4: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao.
4: Allora, a me viene fuori questa frase.
1: Vai.
4: Temischio orecchie a mozzichi. Che è un romano un po' così il mio, perché ovviamente non lo so parlare. Ma quanto mi piace il romano.
1: Sì?
4: Io mi spatacco a sentire parlare romani. Hanno sta parlata che mi piace troppo.
1: Bene.
4: Però il mio, ecco, un po' così.
1: Mm.
4: Temischio non so se ci sta tanto. Forse ci stava più testacco. Non so se si dice il romano testacco. Non ho la più pallida idea. Ma
1: dai,
4: può rappresentarmi questa cosa,
1: sì,
4: effettivamente? Perché a tanta gente staccherei le orecchie, ma, e non solo.
1: Ma come?
5: Oggi burdel. Stiamoci calmi, calma.
4: Sì. Un po' esagerato. Però è così.
1: È così. Le orecchie a morsi. Comunque, no, è solo un sondaggione. Quindi.
6: Che senso?
1: Che senso? Che voi create questa minaccia, ma non è che dovete minacciare veramente una persona. Anche se, attenzione, attenzione, qui c'è qualcuno che è entrato nella parte.
6: Marco! Da ribarto e gengive e mette bagno! Non lo farei mai, comunque. Da ribarto e gengive e mette bagno! Capito?
1: Capito?
6: Non mi rompe il
7: contatto, esaurito. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
8: Quando non c'è.
1: Cosa?
8: Non ce n'è, siamo proprio fuori come i balconi.
1: Sì.
8: Il caldo dà danno comunque.
1: Mi sa.
8: Quest'anno dà veramente danno.

0: su Radio San Marino. Allora, è quasi passata una mezz'oretta in compagnia del sondaggione. Oggi praticamente dovete creare la vostra minaccia in romano.
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora vado a creare la mia minaccia in romano. La
0: Vai.
1: Mia è: t'annodoli diti e t'accoppio. Va bene, non
0: sì.
1: so romano. Abbiate
0: no.
1: pietà di me. Comunque grazie Guido per questa perla di oggi. Ciao
0: esatto.
1: a tutti.
0: Ma Guido.
2: Azzi!
0: È lui. Tra l'altro Guido, rimani sintonizzato perché abbiamo bisogno anche di qualche spiegazione. Qualcuno chiederà sicuramente aiuto per capire meglio. Voi cosa state facendo adesso?
3: Ok Marco, sto andando a lavorare.
0: Sì?
3: E ti mando
0: Mandi?
3: Il mio roboli.
0: Il
3: allora,
0: robo.
3: Te l'ho detto.
0: Eh.
3: Il mio viene proprio a pennello.
0: Sì, vai.
3: Te smolecolo li diti, ci gioco a Shanghai. Meglio di così non poteva venire.
0: Ciao Sabri.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
4: Sta attento Marco, perché
0: okay.
4: io te spremo il petto e te c'è spolvero. Capì?
0: Capì?
4: Dalla provincia di Bari, come sempre, tutto e a quindi a voi la linea.
0: Grazie Renato. Allora, se sapete rispondere, potete dire
5: la
0: La so. Si era incantata.
5: Ciao a tutti. Ciao. Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
5: Allora, premesso, chiedo scusa ai romani per la pronuncia, ma
0: no,
5: io proprio non sono assolutamente capace a parlare romanesco.
0: Non ti preoccupare, vai.
5: Prendetela per buona.
0: Sì.
5: Allora. La mia risposta è: te mischio le orecchie e te le sporvero. Che
0: okay.
5: non so manco cosa voglia dire e te le sporvero, quindi se qualcuno mi può illuminare e lo ringrazio.
0: Guido,
2: praticamente volevo rispondere anche a Milena che te le sporvero, di che te le pulisco così ci senti meglio, non fai il sordo del compare.
0: Okay.
2: Bella sì.
0: Tra l'altro Milena, scusa se mi permetto, di solito quando io chiedo la sai lei la so invece
5: la
0: vedete, cioè nell'inizio del vocale
5: la
0: cioè è rimasta in pausa
5: la va bene, dopo questa mesta figura
0: sì
6: basta.

0: con Marco Corona e Paolino. Tra l'altro, Paolino, tu non hai ancora creato la tua minaccia in romano. Allora, fammi un gesto. Allora, mese di nascita? 6. Ok, giugno. Giorno di nascita? 2. Ok. Ultima cifra del tuo cellulare, o vuoi darlo tutto? Il 4. Ok, allora, quindi la tua minaccia in romano, Paolino, è questa, attenzione, eh? Te corco e braccia e ci faccio frappè. Cosa ne pensi?
1: Corona, io ti manderei a dare l'antiruggine agli scogli.
0: Praticamente è quello che faccio qui, cioè cose inutili. Questo programma che comunque vi accompagna nell'ora d'aria fino alle 17, in diretta e poi in replica fino alle 21, anche con Marco Corona e anche con qualcuno che ha collegato il sondaggione con uno stornello.
2: Ma che ci frega, ma che ci importa,
0: Antonio?
2: Se la pasta è cruda e cotta, a noi ci piace mangiare bene
0: e
2: che non ci avemo voglia poi della
0: C'è gente che, insomma, quest'estate l'ha presa il sole, eh?
3: Oh, rispondo subito, è al sondaggio di oggi.
0: Fabio,
3: il mio proprio viene a fagiolo, eh?
0: Sì?
3: Ti smuole con le orecchie e poi ti c'è meno. Quindi mi immagino proprio queste orecchie che ti risgretolo e non basta, ci starebbe proprio.
0: Ok,
3: buona giornata a tutti.
0: Sì, come diciamo nel sondaggione,
4: stiamoci calmi, calma,
0: perché è solo un sondaggio. 335 104 1027. Allora, logico che non l'ho lanciato io questo sondaggio, ma Guido, la risposta?
4: Bella, sì, la minaccia mia è te spremo le braccia e te c'è meno. bella sì.
0: Anche lui bello carico. Sam?
5: Ciao Corona e ciao tutti.
0: Ciao.
5: Lo sono di marzo, quindi fammi leggere, ok. Te ribalto, piglia un pennarello per segnale ossa, perché te le sto a mischiare. Va bene, barzetta al volo.
0: Vai.
5: Allora, c'è uno che è mezzo addormentato, te lo comando in mano, a 2 di notte suona il campanello, lui non ci pensa, apre la porta, apre, c'è questo qui alto, tutto bianco, pallido, con i denti aguzzi fuori, sangue alla bocca, il mantello nero, lo guarda e fa, allora, io sono Dracula, adesso te sei solo dopo subito.
0: Sì.
5: O fai il sesso passivo con me, poi io ti morto e diventi un vampiro per tutta la vita. Qui fa, io adesso diventerò un vampiro tutta la vita, vabbè,
0: faccio
5: fai pure sesso con me, dopo un'ora e mezza, fa un sesso, insomma, finito tutto, e il tipo guarda Dracula e dice, guarda, il signor Dracula, io però glielo dico, io non sono omosessuale, no, perché secondo te io sono Dracula?

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto. Solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre, dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: a Giovano, stamano può essere ferro e può essere piuma.
1: Sì.
0: Oggi è stata una piuma. Chi è?
1: Te.
2: Ma mesto tono romano.
1: Sì, oggi il tono romano, anche perché Guido, il nostro caramba che ha lanciato il sondaggione che abbiamo condiviso qui su Radio San Marino. Abbiamo condiviso perché siamo alle battute conclusive e...
0: Grazie Roma, che ci fai vivere abbracciati ancora.
1: Sì, vabbè.
3: Come si dice a Roma, mi fa partire la ciabatta.
1: No, vabbè, non ti ho disturbato, infatti. Comunque, siamo ritornati, ripeto, in questo sondaggione in cui vi abbiamo chiesto di lavorare per noi, cioè nel senso di creare una minaccia in romano, Quindi un sondaggione.
4: Allora, sondaggione componentistico.
5: Ciao Marco, insulto, minaccia in romanesco? Bene, sarebbe così.
0: Au, te frullo il petto a mozzichi. Levamo il vino.
5: Passo sicuro per ospedale o galera.
6: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
1: Ecco, vali direttamente e raggiunge lui.
7: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed stabiliamo un contatto.
1: Giacomo!
8: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao!
8: Certo che i romani hanno una fantasia con le minacce e gli insulti che è una roba spettacolare.
1: È vero, è vero.
8: Comunque a mia viene fuori così.
1: Vai!
8: Te mischio e gengive e t'arresto o sviluppo.
1: Grande!
8: Oddio, trovo forte.
1: Sì,
8: anch'io infatti. Spesso e volentieri le uso. Infatti quella che preferisco è te stacco i bracci e te cemeno.
1: Dai, fantastico.
8: Comunque, a proposito di romani,
1: sì?
8: E di modi di dire romani,
1: vai!
8: Un romano e un veneto che disquisiscono del più del meno. Alla fine, il romano te sempre fa un po' sborone, no? Comincia a dire tutte le cose che c'hanno Roma. Questa è: c'avemo il Colosseo, noi c'avemo il Pantheon, c'avemo questo e quell'altro.
1: Sì.
8: E il veneto, senza battere ciglia, risponde: e noi ci avemo quando potemo. Ciao Marco.
1: No, no.
8: Azzi, ciao Guido.
1: Ciao Giacomo.
9: Mi piacciono anche quelle sporche, ma non dirlo a mia mamma.
1: No, Filippo, tranquillo. Anche queste erano un po' sporche, vabbè. Comunque lui chi era?
9: Giacomo e Murador.
1: Perfetto. E perché proprio Giacomo?
10: Perché Giacomo e Murador Dravenna, Leus Buron.
1: Bene. Non è proprio romanesco, ma noi siamo arrivati al termine. Vi ringrazio per averci seguito. Come al solito, ritrovate la puntata in podcast nella sezione su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovate il nostro programma ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Grazie da Paolino Zanetti e Marco Corona. Buon proseguimento.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Beh, lo so che sabato è piuttosto lontano, però noi, come sempre, anche con ricordarvi gli appuntamenti del weekend, ci sentiamo un po' più vicini. Insomma, lo so, è una tecnica che può funzionare oppure no. Intanto, buon pomeriggio, questa è la cosa più importante. Siamo nuovamente insieme in questo inizio settimana. Da una parte molto faticoso, dall'altra invece, ma vedete un po' questo settembre come ci sta salutando, ma con una dolcezza incredibile, come se non se ne volesse andare. E quindi noi che facciamo? Lo tratteniamo? Ancora 3 giorni. Ce lo cucchiamo, questo è 2 giorni dopo. Intanto bentrovati, chi vi sta parlando da qualche minuto, ovviamente Gigi Restivo, come sempre partiamo subito sparati, ma poi ci tranquillizziamo, nel senso che poi troviamo la nostra misura. Quello che sto per dirvi è che avremo un sacco di successi pazzeschi. Ho dato una veloce scorsa alla nostra playlist di questa fascia oraria, niente male, del resto tutto il giorno noi ci impegniamo affinché le canzoni vi facciano passare bene il tempo, ricordare vecchi successi, cantare quelli di adesso per esempio, o quelli che hanno segnato fatalmente le nostre vacanze, tipo Ugel con Moving to the Sun. Partiamo così.

quando c'è Michael Stipes non ce n'è per nessuno. Questa è la stupenda Near Wild Heaven, gli R.E.M. Che bello, loro praticamente a un certo punto hanno detto basta, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo detto e cantato le cose più

0: belle, adesso basta, tutto quello che c'è rimane nel nostro repertorio senza bisogno di allungare brodo, come alcuni secondo me hanno detto. Non lo so se l'hanno poi pensato veramente, ma di questo non parleremo. Invece fra poco, visto che siamo agli sgoccioli del mese di settembre e ai noi per alcuni significa anche la fine definitiva delle vacanze, magari avete fatto un sacco di fotografie in vacanza per cercare il tramonto perfetto col mare, con i panorami, i paesaggi più belli. La domanda però è meno banale di quanto sembri. Fare foto in vacanza, amici e amiche, ci aiuta a vivere meglio o il momento ce lo fa perdere? Perché stiamo lì magari a cercare tutte queste cosine per fare lo scatto ideale e però per alcuni dice ma ci perdiamo il momento. Bene, io intanto apro subito la linea telefonica, la linea WhatsApp anzi, per i vostri messaggi. Ditemi come la pensate. 335 104 1027. Secondo voi è una perdita di tempo oppure fa parte insomma dell'esperienza cercare di suggellare quest'attimo? Perché poi cercheremo di capire con uno studio preciso fatto dal Giornale dei Consumatori, vabbè, che cosa succede veramente in noi. Intanto ci godiamo Joliet con Achille Lauro, per noi.
1: Arus.

Deliziosi Cardigans, decisamente. Questa era dei fine anni 90, se non ricordo male, ma dovrebbe essere così, dovrebbe far capo alla colonna sonora di una versione specialissima del film, o meglio, la storia di Romeo e Giulietta senza tempo, ma interpretata nella maniera moderna di quel periodo, insomma, con un Leonardo DiCaprio praticamente in plume. Ma torniamo invece adesso, o quasi, l'altro ieri, quando eravamo in vacanza, magari abbiamo fatto un sacco di fotografie cercando l'atmosfera perfetta, il panorama perfetto, un tramonto meraviglioso, però come vi dicevo magari poi cominciamo a cercare quella più bella, quella che ci è venuta meglio, e alla fine il tramonto è bello che è passato, insomma, quindi non ci siamo in teoria goduti il momento, questo è il punto. Però c'è una cosa curiosa, perché secondo le ricerche, almeno secondo alcuni studi, fotografare non significa di per sé perdersi quel momento, perché alcune persone mettono una particolare attenzione proprio a cercare quel dettaglio speciale, quella cosa magari che normalmente ad occhio nudo non guardiamo per superficialità, perché siamo dettagli e siamo distratti, ecco, non ci facciamo caso. Il problema, forse, mi viene da pensare, e arriva quando non stiamo facendo più una foto per noi, ma pensiamo tutto nell'ottica di poi pubblicarla, insomma, per metterla in qualche stories, no? Cominciamo perciò a scartare, quella non ci piace, questa funziona, e intanto invece di goderci sul serio questo momento stiamo facendo dei direttori creativi. C'è anche un'altra curiosità, cioè in alcune condizioni fotografare qualcosa può farcelo ricordare meno bene rispetto a quando ci rimettiamo solo a guardarlo. Quindi il telefono può essere un ottimo album dei ricordi, è vero, ma non dovrebbe in teoria diventare il protagonista assoluto della vacanza. Quindi alla fine forse basterebbe fare una cosa semplice, ogni tanto mettere il telefono in tasca, non lo so. Io vorrei aprire questa domanda a voi, siete liberissimi di esprimere la vostra opinione. 335-104-1027, fatemi sapere quando siete in vacanza, siete di quelli che fotografate veramente tutto, oppure ogni tanto riuscite ancora a mettere via sto telefono e guardare

Lui è Ronan Keating, ex Boyzone, giusto? Una delle ultime boy band degli anni 90. Infatti questa canzone è uscita quando la boy band, insomma, non fu poi composta da boy, perché insomma sono diventati più grandi. Era Life is a Roller Coaster. Invece si parla di quante volte stiamo lì a guardare un panorama, ma poi dobbiamo fare subito la fotografia o più fotografie e poi scegliere quella giusta da postare, e nel frattempo, secondo alcuni, non ci si gode il momento. Ma cosa dice il popolo di Radio San Marino? Sono interessato. 335 104 1027, numero WhatsApp. Da Fiorentino c'è Matteo, dice dipende, se sono in un posto dove so che non tornerò facilmente, qualche foto in più la faccio, però cerco di non stare tutto il tempo con il telefono davanti agli occhi. Ecco, questa è già una buona regola, no? La foto va bene, però senza trasformare questa vacanza in uno shooting completino, insomma. Da Sant'Arcangelo c'è Chiara, ciao. Dice, io fotografo tantissimo, soprattutto cibo e tramonti. Ecco, poi però le riguardo dopo mesi e mi accorgo che delle 100 foto fatte ne potevo tranquillamente tenerle 10. Questo però, cara Sara, Chiara, succede a tutti, perché il problema non è più fare la foto e ritrovarle dopo, c'è un po' di esagerazione. Luca da Dogana, buona serata a te. Io sono quello che mette via il telefono se vedo un bel programma voglio godermelo. La foto magari la fa qualcun altro. Bella questa, comodissimo, tutti con di tutto.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN,

0: fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
3: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
4: 50?
3: No, sono 150. E quanto costa al mese?
4: 30 euro?
3: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
4: Una SIM?
3: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
2: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Ho adesso una novità che mette insieme due generazioni, due mondi diversi, decisamente. Quello di Biagio Antonacci e Saif. Dici che c'entrano? Eh beh, perché Antonacci ha il suo modo di scrivere le canzoni, lo sappiamo. Saif però ci mette quel linguaggio un po' più contemporaneo, così acchiappa anche un altro tipo di pubblico. È un pezzo che parla ovviamente di sentimenti, di quelle relazioni che magari ti prendono parecchio e che non sempre riesci a spiegare, perché in fondo sono un po' spirituali, anzi, spirituale.
12: Ascolti su

Biagio Antonacci, che bello, che bel soffio di positività e di speranza che ci dice, no? Insieme al freschissimo Saif Spirituale sulla radio che senti. Si parlava di foto, che veramente ne facciamo veramente tante con i nostri social, soprattutto quando siamo in vacanza, e vorrei sentire le vostre opinioni. Saluto subito dunque Stefano di Borgomaggiore, 335 104 1027. Il problema sono proprio i social, dice. Se faccio una foto per me la vivo diversamente, se penso già a pubblicarla comincio a scegliere tutto qua. Stefano, hai centrato, secondo me, la storia di oggi è proprio questa, cioè quando smettiamo di fare la foto per ricordare iniziamo a farla per farla vedere, quindi cambia proprio, secondo me, il modo in cui viviamo quel momento. Saluto anche Elena, da dove non lo so, che io faccio una foto e poi il telefono lo metto in borsa. Oh, che bello, lo metto in borsa, un miracolo. Non voglio passare la serata a controllare se qualcuno ha messo il cuore. Ecco qua, centrato anche qui. Dice così Elena, brava, anche perché magari hai davanti un tramonto veramente spettacolare, dall'altra parte del telefono qualcuno ti mette il cuore dopo 20 minuti. Cioè, c'è tempo per tutti, secondo me, no? Mi sembra fantastico. Continuate se volete. 335 104 1027. Da che parte state? Foto a raffica o telefono rigorosamente in tasca, in borsa? Interessante, ma intanto ci gustiamo tre successi di fila. Allora, arrivano Giulia e Brescia con Serenamente, poi Darin, Can't Stay Away. Abbiamo deciso di cominciare con Pink, questa è la sua mitica Blow Me.

0: musica,
1: più musica,
0: più emozioni,
1: più emozioni,
0: più vita sulla radio che senti.
1: Compilation
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sì, sì, Darin, Can't Stay Away, ce lo regalava un po' di anni fa, ma sembra ancora veramente molto fresca. No, chiudiamo il tema delle fotografie fatte insomma col cellulare quando ci godiamo un paesaggio, un tramonto, l'abbiamo preso come esempio, e che a volte non ci consento di godere il momento. È vero anche che, come diceva questa ricerca, a volte si guardano e si vedono dei particolari che normalmente, distratti dalla presenza di questo momento, non ci godiamo e non notiamo. Quindi non tutto è male, diciamo così. Chiusa la parentesi, a proposito di panorami, secondo me quest'ora ci stiamo preparando per un bellissimo tramonto, magari arriverà fra un'oretta o poco di più, quindi telefono in mano, non lo so, godetevelo. Intanto noi ci godiamo la musica di Gaia su Radio San Marino e questa Coco Coco.

0: Sapete da dove viene il nome e il titolo di una canzone veramente famosissima, la più importante forse dei Depeche Mode? Venne a Martin Gore leggendo la storia di Elvis e Priscilla Presley. Ecco, gli rimase in testa l'idea di una persona che diventa per qualcun altro quasi una specie di Gesù personale. Qualcuno da chiamare quando ha bisogno. Insomma, il resto lo sappiamo. Personal Jesus.
1: Rivivi insieme a noi le

alle 18, amici, buonasera ancora da Gigi Restivo. Ascoltando questa canzone, no? Questa di Ariete e Angelina Mango che è appena finita, l'ho immaginata di due persone che si guardano comodamente sul divano una serie televisiva. Proprio questa morbidezza, no? E allora sappiate che c'è un certo quotidiano americano, tipo New York Times, il primo arrivato, che ha pubblicato una ricerca, anzi una classifica delle serie televisive più belle, più amate, più influenti degli ultimi 25 anni. E adesso insieme a voi magari la osserveremo, perché molte di queste sono non solo statunitense, ma le abbiamo amate anche noi. Vediamo se ci ritroviamo. Intanto c'è Elisa.

Robbie Williams e Sexed Up. Allora, questa è una di quelle classifiche che fanno subito venire voglia di discutere, magari dopo apriamo anche la linea WhatsApp su questo argomento, anche perché stiamo per parlare di una classifica americana, attenzione, quindi con titoli di serie che negli States hanno avuto, diciamo così, un peso notevole, mentre magari dalle nostre parti qualcuno è arrivato dopo, qualcuno proprio non è arrivato, e comunque un pubblico diverso. Comunque, stiamo parlando del New York Times, quindi un autorevole quotidiano che ha chiesto a più di 500 professionisti del settore di scegliere appunto le serie più influenti. Attenzione, non sto dicendo le più belle, le più influenti degli ultimi 25 anni. Allora, partiamo dal fondo, vediamo se vi ritrovate in qualcuna di esse, perché alcune io personalmente non le conosco. Al 10° posto c'è Atlanta, ok, poi proviamo Curb Your Enthusiasm. Non la conosco neppure, è al 9° posto. All'8° Third Rock, pare che sia una serie che prende in giro il mondo della televisione. 7° è Veep, che è una commedia molto americana, ecco, quindi magari alle nostre parti non si è vista o comunque è passata un po' sottotono. 6° posto, una serie che invece no, questa la conosciamo molto molto bene, Game of Thrones, e beh, se non è influente questa. Saliamo ancora, troviamo alla 5ª posizione Fleabag, alla 4ª posizione Succession, e anche questa da noi si è vista, penso che parecchi insomma abbiano seguito le vicende di questa famiglia, come dire, poco tranquilla, molto poco tranquilla. Sul podio c'è 3ª Mad Men, 2ª The Wire, e a questo punto non c'è il rullo dei tamburi, ma lo metto io, 1º posto c'è Breaking Bad. Eh sì, Breaking Bad, insomma, conosciamo bene la trasformazione di un professore di chimica, una delle serie veramente più influenti della televisione americana, di conseguenza anche della nostra. Però attenzione, dicevo, non è una classifica di quelle in assoluto più belle o più amate, e sull'influenza che hanno avuto sulla società, no? Sulla cultura. E visto che è stata fatta negli Stati Uniti, è anche interessante capire quanto questa, diciamo, questa fotografia dell'America coincida con i nostri gusti italici. Boh, io qualche titolo l'avrei pensato e l'avrei anche spostato, ma questo è un altro discorso.

Questo è il tipico esempio di una canzone che è nelle nostre orecchie da una vita, ma sconosciamo il titolo e anche l'autrice in questo caso, ve lo dico io. Era Alana Miles, anche se qualcuno forse ricorderà, non so, qualcuno, una versione italiana fatta da Valentina Gautier che diventò qualcosa di molto differente. Vocalmente non era male, però il testo fu, diciamo così, interpretato in maniera assolutamente personale. Se qualcuno di voi si ricorda di questa versione italiana di Black Velvet e Alana Miles, me lo faccia sapere perché mi sentirò, come dire, un po' meno solo. Intanto 18:19, questa è Radio San Marino, vi accompagniamo verso casa, verso un aperitivo, verso un lunedì che comunque passa in fretta. C'è Miley. Let's go.

un mondo migliore. Quello che ci paventa, ma soprattutto auspica Vasco Rossi. E se lo dice uno che, insomma, è tutto si può dire tranne che retorico, ecco, possiamo anche dargli un pochettino di fiducia, no? Ecco, proviamoci quantomeno. La musica in questo senso può essere un grande aiuto. È la musica di Radio San Marino che vi accompagna in questa serata freschina, ma si sta bene, un bellissimo fine settembre da vivere insieme. Per esempio con Giselle, Dimanche, Midi.

Giselle, dimanche midi pile, invece siamo a lunedì sera, ci sono momenti in cui ci accorgiamo che magari siamo un po' cambiati, anche se facciamo, o meno, sembriamo di fare le stesse cose di prima. È un po' il senso della canzone nuova di Cesare Cremonini, che si intitola Paparazzi, ma non parla di fama, di fotografie, anzi, diciamo che è un modo per raccontare a volte il bisogno di essere visti, capiti e conosciuti per quello che si è veramente. E se lo canta un artista come lui, ci sentiamo appunto Cesare Cremonini.

0: parli più.
1: Davvero una seconda giovinezza, ha ritrovato uno smalto incredibile Cesare Cremonini. Si vede che lo smog di Londra, la sua umidità è servita in qualche modo, no? Sicuramente ha trovato una buona ispirazione. Lui stesso dice di avere ritrovato quell'energia, anche quell'ispirazione dei primi tempi, ed è una cosa veramente percepibile, molto più ruvido se vogliamo. Paparazzi su Radio San Marino, voi come vi trovate questa sera? Vi sentite ruvidi, provati da una giornata di lavoro di inizio settimana, oppure siete belli energici a quest'ora? Non lo so, mi piace pensare che avete voglia di sentirvi, sapete cosa? Una bella compilation, perché ci sono tre successi per noi, pronti a essere serviti senza interruzioni, con Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola, Bryan Adams, Here I Am, e subito c'è il grande Billy Joel.

0: lui è qui con noi, in qualche modo, insomma, la sua presenza si è fatta sentire. Bryan Adams è uno dei suoi successi di inizio millennio. E prima ancora anche il nostro Tommaso Paradiso e Billy Joel, che ha concluso in questa maniera, anzi l'ha iniziata, ma chiudeva questa rosa di successi della nostra compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Di solito nell'agenda vi diamo appuntamenti legati allo spettacolo, la musica, concerti, però ogni tanto usciamo fuori dal seminato, perché ci sarà un grande evento domani sera a San Marino, perché si accenderà allo Stadium alle 20:45 per una partita molto importante. Insomma, la nazionale sammarinese si scontra contro l'Albania per la seconda giornata della Nation League, e questa volta c'è un dato, amici, che fa capire che sarà una serata molto particolare, perché il settore riservato ai tifosi albanesi è già tutto esaurito. Sono ancora disponibili, mi dicevano, dei posti nei settori neutrali per chi risiede a San Marino o in Italia. Insomma, Serra Valle, al di là di tutto, domani sarà piena, avrà un bel movimento, tanti tifosi albanesi, ovviamente tifosi retitani, che affronteranno una squadra abituata a palcoscenici internazionali. Oh, incrociamo le dita, ma soprattutto grande tifo domani.
1: Radio.

quantità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Era San Marino Super Hits,
2: i successi top della radio che senti.
1: Rimani con noi,
2: rimani con noi. Super Hits, Super Hits.
3: Buona serata, tutto pronto per la versione rewind. Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 20. Radio
4: Rewind. Ma la parola magica per essere attivo, cosa devo dire? Stabiliamo un contatto, è mortacci tua.
3: Oh. Ma per essere attivi bisogna memorizzare il nostro numero 335 104 1027 per mandare i vocali.
5: Tu sei cattivo con me perché?
3: Perché?
5: Mi chiami ogni giorno soltanto per il tuo sondaggio.
3: Veramente, il sondaggio c'è un paio di volte a settimana, tipo oggi.
5: Tu sei cattivo con me perché?
3: Perché?
5: Pretendi ogni volta un vocale per il tuo sondaggio.
3: Vabbè, dai.
6: Che palle corona che sti vocali.

0: Insomma, però se non sbaglio c'è proprio lui.
1: Bella sì.
0: Ciao Guido.
1: Guarda, oggi il sondaggio ne voglio lanciarlo io.
0: Vai.
1: Crea la tua minaccia in romano.
0: Come?
1: Bizzarritevi, voglio vedere che vi inventate. Ah. Bella sì.
0: Allora, tra l'altro uno dice, come fai a inventarti la minaccia in romano? Bisogna andare un attimo sulla pagina social, pagina Facebook, e appunto guardare un attimo gli incastri. Perché, come dire, questo è un sondaggione...
2: Allora, sondaggione componentistico.
0: Cioè, componentistico nel senso che sei tu che lo devi comporre. Crea la tua minaccia in romano aggiungendo prima il mese di nascita, poi il giorno di nascita e l'ultima cifra del numero di telefono. Quindi mi sembra che sia tutto chiaro.
3: In che senso?
0: Vedi, allora, spiego io. Allora, per esempio, io sono nato a novembre, giorno di nascita 12 e l'ultima cifra del mio numero di telefono è il 6. Quindi la mia minaccia è, partendo da novembre, te frullo e gengive e ci faccio un frappè. Oggi praticamente ci minacciamo, ma in senso buono, capite? Anche perché
3: stiamoci calmi, calma.
4: Creiamo la mia minaccia in romano, vediamo un po'.
0: Vai.
4: Te spremo li ginocchi e te cemeno. Abbastanza aggressiva comunque. Porca miseria.
5: Ciao Marco, allora secondo questa tabella romana io t'annodo li capelli e te cemeno. Solo che mi viene un dubbio, perché se io prendo una persona, gli leggo i capelli e poi comincio a menare, ma gli lascio le mani libere, ho l'impressione che sono più quelle che prendo di quelle che do. Però non entriamo in questi dettagli. Ciao Marco.
0: Ciao
4: John, hai bisogno di uno bravo.
0: Esatto. Cosa aveva pensato John? Comunque 335 104 1027, questo è l'unico, lo ripeto, l'unico modo per partecipare al sondaggione.
4: Che palle corona, che sti vocali.
0: Lo so. Comunque noi mandiamo in onda questo sondaggio lunedì e il mercoledì, però poi se c'è la versione best del sabato può darsi che insomma ritorni. Però lui vuole dire sempre che giorno è.
2: Ed è lunedì.
0: Vedi?
2: Oggi è lunedì, sì, ed è lunedì.
0: Sì.
2: Usar spon me sondagione.
0: Sì, esatto.
2: Allora, sondagione componentistico.
0: È vero.
2: Quindi bisogna tirar fuori una frase. Con quegli spezzoni di frase che corrisponde al tuo numero di nascita.
0: Sì, che casino.
2: Mese di nascita e l'ultimo numero del cellulare.
0: Sì.
2: Allora, cos'è che dice? Com'è che dice? Osta, Marcorda, vaga via da.
6: Ma andai a gente che è colui.

0: bentornati. Allora,
1: sondaggio componentistico.
0: Sì, Davide era rimasto lì che non aveva guardato bene lo specchietto. Allora, hai guardato?
1: Allora, da me viene fuori: te frullo i capelli e mozzichi. Minchia, ma chi è questo? Vabbè, dai, un saluto.
2: Bravo!
0: Ce l'ha fatta, insomma. Date un'occhiata sulla pagina Facebook perché dovete creare la vostra minaccia. Come? Si parte dal mese di nascita, si continua con il giorno di nascita e poi l'ultima cifra del numero di telefono. Ad ogni mese, giorno di nascita e ultima cifra del telefono corrisponde la minaccia da costruire in romano.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao, anche a te.
3: Marco, ma che davvero vuoi sapere qual è la mia minaccia in romano?
0: Lo chiede Guido.
3: Non te dico,
0: Vai.
3: Te grattugio li diti e c'è gioco a Shanghai. Non sta attento. Ho avvisato, mezzo salvato.
0: Grazie Barbara.
4: Ti smonto e spalle e t'accoppo, caro Marco Corona. No, ovviamente
0: come
4: scherzo.
0: Ah.
4: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara. Ciao.
0: Sì. Ciao. Poi c'è quello che va, secondo voi, a due per. Invece no, è la sua velocità originale.
5: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Gian Battista Frutto. Un saluto a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso, fantastico e effervescente. E oggi si crea la propria minaccia in romano.
0: Sì.
5: Per quello che riguarda me, te spremo l'occhio a mozzichi.
0: Che Giambi. Vabbè, dai. Comunque, grazie Giambi per il tuo contributo. Ma chi
5: Marco,
0: è?
5: C'ho anche un sound da caricargli sotto, te lo mando. Aspetta.
6: Sono

0: No, no, Sabrina, da me è tutto a posto, è una parola da cancellare, non esiste. Spero che sia tutto a posto in te, signore.
1: Ciao.

0: buon inizio settimana a tutti. Allora, sondaggione,
1: mettiamoci
0: una cosa alla romana.
1: Vai.
0: Smonta le orecchie, ammozzi. Hai capito?
1: Hai capito?
0: Ma vedi andartene.
1: No.
0: Ups.
1: Calmo.
0: Ciao,
1: calmo.
0: Colonna.
1: Ciao.
0: Bella zi.
1: Bella zi, perché Guido, che ha lanciato questo sondaggione, essendo lui proprio romano di Roma, ha detto: perché non create oggi la vostra minaccia in romano?
2: Vai, andata.
1: Andata. Questo è il sondaggione di oggi. Per sapere come completare questa minaccia, o ve la inventate, oppure andate sulla pagina Facebook e date un'occhiata a questa tabella. Poi, appena lo sapete,
3: nota vocale al 335 104 1027.
1: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono ancora tanti i messaggi da ascoltare. Chi si presenta?
4: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao.
4: Allora, a me viene fuori questa frase.
1: Vai.
4: Temischio orecchie a mozzichi. Che è un romano un po' così il mio, perché ovviamente non lo so parlare. Ma quanto mi piace il romano.
1: Sì.
4: Io mi spatacco a sentirli parlare romani. Hanno sta parlata che mi piace troppo.
1: Bene.
4: Però il mio è un po' così. Mm. Temischio non so se ci sta tanto. Forse ci stava più testacco. Non so se si dice il romano testacco. Non ho la più pallida idea. Ma
1: dai.
4: Può rappresentarmi questa cosa,
1: sì,
4: effettivamente? Perché a tanta gente staccherei le orecchie, ma, e non solo.
1: Ma come?
5: Oggi burdello. Stiamoci calmi, calma.
6: Ma sì, un po' esagerato. Però è così.
1: È così. Le orecchie a morsi. Comunque, no, è solo un sondaggione. Quindi.
7: In che senso?
1: In che senso? Che voi create questa minaccia, ma non è che dovete minacciare veramente una persona. Anche se, attenzione, attenzione, qui c'è qualcuno che è entrato nella parte.
8: Marco! Dariberto e gengive, mette bagno! Non lo farei mai, comunque. Dariberto e gengive, mette bagno! Capito?
1: Capito?
8: Non mi rompe il
9: contatto, no. Giarito. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
6: Quando non c'è.
1: Cosa?
6: Non ce n'è, siamo proprio fuori come i balconi.
1: Sì.
6: Il caldo da danno, comunque.
1: Mi sa.
6: Quest'anno dà veramente danno.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: Per la tua pubblicità.
6: Per la tua pubblicità.
5: 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
7: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
8: Rewind.

0: su Radio San Marino. Allora, è quasi passata una mezz'oretta in compagnia del sondaggione. Oggi praticamente dovete creare la vostra minaccia in romano.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora vado a creare la mia minaccia in romano. La
0: Vai.
1: Mia è t'annodoli diti e t'accoppio. Va bene, non
0: sì.
1: so il romano, abbiate
0: no.
1: pietà di me. Comunque grazie Guido per questa perla di oggi. Ciao
0: esatto.
1: a tutti.
0: Ma Guido.
2: Azzi!
0: È lui. Tra l'altro Guido, rimani sintonizzato perché abbiamo bisogno anche di qualche spiegazione. Qualcuno chiederà sicuramente aiuto per capire meglio. Voi cosa state facendo adesso?
3: Ok Marco, sto andando a lavorare.
0: Sì?
3: E ti mando...
0: Mandi?
3: Il mio roboli,
0: il
3: allora
0: robo.
3: Te l'ho detto, il mio viene proprio a pennello.
0: Sì, vai.
3: Te smolecolo li diti, ci gioco a Shanghai. Meglio di così non poteva venire.
0: Ciao Sabri.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
4: Sta attento Marco, perché
0: okay.
4: io te spremo il petto. E te c'è spolvero,
0: capì?
4: Dalla provincia di Bari, come sempre, tutto e ha quindi a voi la linea.
0: Grazie Renato. Allora, se sapete rispondere, potete dire
5: la
0: la so. Si era incantata.
5: Ciao a tutti. Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
5: Allora, premesso, chiedo scusa ai romani per la pronuncia, ma
0: no,
5: io proprio non sono assolutamente capace a parlare romanesco.
0: Non ti preoccupare, vai.
5: Prendetela per buona. Buona.
0: Sì.
5: Allora. La mia risposta è te mischio le orecchie e te le sporvero. Che
0: okay.
5: non so manco cosa voglia dire e te le sporvero. Quindi
0: le sporvero.
5: Se qualcuno mi può illuminare e lo ringrazio.
0: Guido.
2: Praticamente volevo rispondere anche a Milena che te le sporvero, di che te le pulisco così ci senti meglio. Non fai il sordo del compare.
0: Okay.
2: Bella sì.
0: Tra l'altro Milena, scusa se mi permetto, di solito quando io chiedo la sai lei, la so, invece
5: la...
0: Vedete, cioè nell'inizio del vocale
5: la...
0: cioè è rimasta in pausa
5: la... Va bene, dopo questa mesta figura
0: sì
5: va...

0: con Marco Corona e Paolino. Tra l'altro, Paolino, tu non hai ancora creato la tua minaccia in romano. Allora, fammi un gesto. Allora, mese di nascita? 6. Ok, giugno. Giorno di nascita? 2. Ok. Ultima cifra del tuo cellulare, o vuoi darlo tutto? Il 4. Ok, allora, quindi la tua minaccia in romano, Paolino, è questa, attenzione, eh? Te corco e braccia e ci faccio frappè. Cosa ne pensi?
1: Corona, io ti manderei a dare l'antiruggine agli scogli.
0: Ecco. Praticamente quello che faccio qui, cioè cose inutili. Questo programma che comunque vi accompagna nell'ora d'aria fino alle 17, in diretta e poi in replica fino alle 21, anche con Marco Corona e anche con qualcuno che ha collegato il sondaggione con uno stornello.
2: Ma che ci frega, ma che ci importa,
0: Antonio?
2: Se la pasta è cruda e cotta, a noi ci piace mangiare bene
0: e
2: che non ci avemo voglia poi della
0: lavorare. C'è gente che, insomma, quest'estate l'ha presa il sole, eh?
3: Oh, rispondo subito, al sondaggio di oggi,
0: Fabio.
3: Il mio proprio viene a fagiolo, eh?
0: Sì?
3: Ti smolecolo le orecchie e poi ti c'è meno. Quindi mi immagino proprio queste orecchie che ti risgretolo e non basta, e ci starebbe proprio.
0: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
0: Sì, come diciamo nel sondaggione, eh?
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Perché è solo un sondaggio. 335-104-1027. Allora, logico che non l'ho lanciato io questo sondaggio, ma Guido. Guido, la risposta?
4: Bella, sì. La minaccia mia è te spremo le braccia e te c'è meno. Dai, bella, sì.
0: Bella, sì. Anche lui, bello carico. Sam?
5: Ciao, Corona. E ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Lo sono di marzo, quindi fammi leggere, ok. Te ribalto, piglia un pennarello per segnale ossa, perché te le sto a mischiare. Va bene, barzetta al volo.
0: Vai.
5: Allora, c'è uno che è mezzo addormentato, te le comando in mano, a 2 di notte suona il campanello, lui non ci pensa, apre la porta, apre, c'è questo qui alto, tutto bianco, pallido, con i denti aguzzi fuori, sangue alla bocca, il mantello nero, lo guarda e fa, allora, io sono Dracula, adesso te sei solo due possibilità,
0: sì,
5: o fai il sesso passivo con me, poi io ti morto e diventi un vampiro per tutta la vita. Qui fa, adì, io lascio diventare un vampiro tutta la vita, vabbè,
0: faccio
5: fai un sesso con me, dopo un'ora e mezza, fa un sesso, insomma, finito tutto, e il tipo guarda Dracula e dice, guardi, signor Dracula, io però glielo dico, io non sono omosessuale, no, perché secondo te io sono Dracula?

0: giovano, stamano può essere ferro e può essere piuma.
1: Sì.
0: Oggi è stata una piuma. Chi è?
1: Sì.
2: Ma mesto tono romano.
1: Sì, oggi il tono romano, anche perché Guido, il nostro caramba che ha lanciato il sondaggione che abbiamo condiviso qui su Radio San Marino. Abbiamo condiviso perché siamo alle battute conclusive e...
0: Grazie Roma.
1: Cosa c'è?
0: Che ci fai vivere abbracciati ancora.
1: Sì, vabbè.
3: Come si dice a Roma, mi fa partire la ciabatta.
1: No, vabbè, non ti ho disturbato, infatti. Comunque, siamo ritornati, ripeto, in questo sondaggione in cui vi abbiamo chiesto di lavorare per noi, cioè nel senso di creare una minaccia in romano, Quindi un sondaggione.
4: Allora, sondaggione componentistico.
5: Ciao Marco, insulto, minaccia in romanesco? Bene, sarebbe così. Au, te frullo il petto a mozzichi. Levamo Iervino! Passo sicuro per ospedale o galera.
6: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
1: Ecco, vai direttamente e raggiunge lui!
7: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Giacomo!
8: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao!
8: Certo che i romani hanno una fantasia con le minacce e gli insulti che è una roba spettacolare.
1: È vero.
8: Comunque la mia viene fuori così.
1: Vai!
8: Te mischio e gengive e t'arresto o sviluppo.
1: Grande!
8: Oddio, troppo forte.
1: Sì,
8: anch'io spesso e volentieri le uso. Infatti quella che preferisco è te stacco i bracci e te cimeno.
1: Dai, fantastico.
8: Comunque, a proposito di romani,
1: sì?
8: E di modi di dire romani,
1: vai!
8: Un romano e un veneto che disquisiscono del più del meno. Alla fine, il romano te sempre fa un po' sborone, no? Comincia a dire tutte le cose che c'hanno a Roma. Questa è: c'avemo il Colosseo, e noi c'avemo il Pantheon, c'avemo questo e quell'altro.
1: Sì.
8: E il veneto, senza battere ciglia, risponde: e noi ci avemo quando potemo. Ciao Marco.
1: No.
8: Azzi. Ciao Guido.
1: Ciao Giacomo.
9: Mi piacciono anche quelle sporche, ma non dirlo a mia mamma.
1: No, Filippo, tranquillo. Anche queste erano un po' sporche, vabbè. Comunque lui chi era?
9: Giacomo e Murador.
1: Perfetto. E perché proprio Giacomo?
10: Perché Giacomo e Murador a Dravenna le usburon.
1: Bene. Non è proprio romanesco, ma noi siamo arrivati al termine. Vi ringrazio per averci seguito. Come al solito, ritrovate la puntata in podcast nella sezione su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovate il nostro programma ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Grazie da Paolino Zanetti e Marco Corona. Buon proseguimento.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: i numeri uno passando a qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. San Marino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga. Miss Italia. Come non mi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Ultimo, tutto.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.